Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pasch am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Fluors setgadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fölls chat una fluor setgada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, er l'algordanza gett da quel temp. Quaicid es mort. Rimmes, vus spersas in la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.

Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, lueisi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, il est 6, meu nom Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En la Germania hai da pliras demonstrazions contra la partida della dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a gudegna il final dell'ultima championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cro-Montana ha rilasciato in collaboratur senza preavis. Quel funzionario dell'Uffizio de Construzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baieggiare per la bar Le Constellation. In la bar, in 41 persone morte e in incendio la notte di San Silvestre. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrazza della bar, che era venuta inoltrata mo poche emnes avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempiere le pretensioni, sai a pare venisse già il nome dell'ingegnere che n'ha però da far una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de baieggiare. Suenter la grande vittoria della partita AfD in il Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ides in via in Germania ed han demonstra contra extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han geliu in passa 30 citats, tranter autra Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Et era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata gudegna 44% delle votes per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per bleres reazioni in Germania e sin livello internazionale. E nos veninter il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'ultima championship a Budapest ha ella gudegna il final sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea il 2026 non domaniata. Per ella è una stagione magnifica, scuola Gicen vers SRF, curzuenter la vittoria.
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, s'è chata sin il cingiavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudada. Ed era un ulteriore disciplines aiter l'ultima championship da in plaz nel podest per la Svizzera. La seidra con l'asta, Angelica Moser, è venida terza a Budapest. Era il seidra in lung, Simon Ehammer, è diventa terz. Elle segli 8 meters e 7 centimeters.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e conter saira duai l'ura dar pli e pli nivels. La noc pudessi local main era dar in zig pliavgia. Le temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads nel Val Rhein.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina veng ozzerrada dalle 8:30 e fin le 12:10, quai per via di un'occorrenza.
3: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nom Maria Fieli. A qui date da nov per vus. En la Germania hai da pliras demonstrazions contra la partida da la dreccia AfD. E la curidra Audrey Verreau a gudagnà il final del Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cromontana ha rilasciato in collaboratura senza preavvis. Quel funzionari dall'uffizio di costruzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte e in incendi la notte di San Silvestre. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar. Che era venuta inoltrata, mo poche emnes avant l'incendi. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempir le pretensions, sai appare venire già il nome dell'ingegner che n'ha però da far negut con quel progetto. Tenor RTS para in a pratica de rasada in la brancia de baeggiar. Suenter la gronda victoria della partida AfD in il Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ides in via in Germania ed han demonstrat contra extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tranter auter a Berlin, Düsseldorf e Hamburg, ed era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnato 44% delle votes per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Guai ha procurato per le elezioni in Germania e sul livello internazionale. E noi veniamo al sport con una vittoria da Audrey Verreau. All'ultimo championship a Budapest ha ella guadagnato il finale sulla distanza da 800 metri. Uscia finisce la campionessa europeica la stagione non domaniata. Sco ella agisce vers SRF, curzo entro la vittoria.
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera Valentina Rosamiglia s'acciatta sin il cingiavel platz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudata. E non svegnita il risultato del balapè. In la Super League ha Sio a guadagnare contro Songhai con 3 a nulla. Il Grasshoppers da Turic ha guadagnato contro Thun con 1 a nulla. E Tranter Lugano ed il Young Boys Perna ha da in pari da 2 a 2.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei e suenter mezzdì e contra sera duai l'ora dar pli e pli nivels. La notte pudessi local main era dar in sec pli avgia. Las temperatures maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: La via dal pass Bernina veng ozzerada dallas 8 e mesa en fin las 12 e 10. Quai per via di occorrenza.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

scetta la radio, ma ne tras le storie de musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna data. RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la Germania ai da pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a gudagnà il final dell'Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana, Cro-Montana, ha rilasciato in collaboratura senza preavvis. Quel funzionario dell'Uffizio de Construzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte e in incendio la notte di San Silvester. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar, che era venuta inoltrata, ma poche settimane avanti l'incendio. Qui rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempire le pretensioni, si appare venire già il nome dell'ingegnere che ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca da baeggiare. Su enter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone idas in via in Germania ed han demonstrato contro extremism della dreccia e per democrazia. Il protest angelio in passa 30 città, tra l'altro a Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Ed era in la città Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD alla domenica passata guadagnò 44% delle voti per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere elezioni in Germania e sin livello internazionale. E nu svegnint il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnà il finale sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea la stagione non domaniata. Sco ella agisce in vers SRF curzo entro la vittoria?
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta sin il cingiavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudada. In la Champions Hockey League a Davao su entr tres victorias per l'imprima giada stui magunari in aterada. Els han pers contro il campion svedais Skellefteå con 2-6. Genevra d'entant a pudi festivare una vittoria, els an guadagnà a Polonia contro Tichy con 1-0.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e contro Saira duai l'ora dar plia pli nivels. La notte pudessi local main era dar in sec plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in il Valragn.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass Bernina veng ozzerada dalle 8:30 en fin las 12:10, quai per via di un'occorrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
3: La prima fna della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa ed a partire da domenica ci vain, vai a moneada in avant. Perduta della ciaccia grigiuna non dan be trofei, glaceras, plainas, ma diverse fotografie sulla rete. Quelle danno da discutare ad una der c'è, c'è mossar della bescia sietata da sanchi mort e c'è rolla joven las medias digitales. Precise le medie digitali non fanno impegnare più simple da partire il plagiare da una ciaccia gratiata. Anzi, da quai discorri nozzi la vita creta e quai faina col più occia ciada svizzera con Florin Fili, presidente da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Da più, giusto scoprossum, il cordial benvenuto fa Isabel Jäger, buon di insembel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Si arriva in settembre il tem da ciaccia, rivere il tem delle fotografie superbias col butin e le media digitales. Qua ci fa plagiare al ciacciadar o alla ciacciadra, procura d'una d'erce per discussions moraliches e c'è scocciens. L'Union Grigiuna de Ciacciadras de Patenta ha savurat la polvera e ha per quai publicat tips co far fotografias con de main ego e de più valurs de Ciacciadras. La base, na metter la trofea o il Ciacciadra il center, ma respetar la dignità della bestia sietada e rinunziare a portrets de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciadri il più od de la Svizzera. El es bejuste tornada la ciaccia, c'è nova in telefonae, per quai am deva de bonda sco prüm, sci laia fat fotografias.
2: Si, ena fat in per fotografias de la contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha nün finosa mo in giuna fortuna da far butin, no, displegiava il mancio.
1: Vessel fatto c'è una fotografia da butin?
2: Ma è fece una fotografia per malgordarvi da l'evenement, qua tocca un po' in la pro.
1: Tu ne fici precauta, ma le fotografie pon sbagliare ter emozions e dimensions?
2: Qua è esattamente un scena per mangiare da più bozze avevi una fotografia e quella riesceva su un palperi. E le ciacciate fanno qua veramente ad una e ci hanno altri per ricordarvi dell'evenimento, ci distanno perché c'è quasi altro emozionale e quasi ad una nuova anche le storie dell'umanità e l'evenimento delle ciacciate sono nuovi fatti portretti fin già durante il tempo della crappa e delle scuole e più tardi. E l'ultimo dire ci si fa fotografie, oggi si fa fotografie digitali e si smette quelle sulla rete, qua da loro discussioni.
1: Più volte sarà stata uscita che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi è però differente.
2: De più volte era forse la società strutturata e altro, o se va in una grande parte della società, della nostra società, è sfida urbana e non ha in giugno relazione sia con le ciacce, ma nemmeno con l'agricoltura o col forestale. E loro vanno in parte della società sul paese, questa anche quel contatto. E le ciacce svesse sono forse per una pruna persone o della città o di una società urbana una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altre fiche fondamentali, altre radici della vita veramente se si può dire uscendo.
1: Però le radici della vita tocca in connesso con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società ha mutato e quali sono le conseguenze per la percezione della ciaccia?
2: Sì, la vita urbana ciaccia la morte or della città, o al funerale non si va più, al sonteri sono da dor città, di qua sulla vita del comune, di qua a mo altri, di per parte, ma di una scena in comune più piccola. Si avevamo avanti quel tempo, da mince Cesade, e vincino di un funerale, per sconfondere con quai c'è un bel dì tocca la morte, era sai svesse. E quasi una specie di ciacciaders, o la grande parte di ciacciaders, e le ciacciaders sono ben conscienti, ci decapita, e per tenere in un certo senso in vita questa bestia ci de morte, si fa un'algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea, e con gli occhi tiene su di mince levri, si ci impaglia, per tenere di mente l'evenimento, qua tocca la prova.
1: Co han müda las medias digitales quist ir intuorn cul moment de butin?
2: Ma las medias digitales pi bot even in fotografies museva d'un conciaint vara qui, allora sveva quais a controlla, ozen di vin quai completa manchor de controlla e dallur er discussions en las medias sociales ci non han pingi un conex vara manch con quai ce ja de ce far, perché ce minci un es sulette in un lög con ses telefonin o ses computer e in us cugnoscia a cel e minci un po' comportas co cel ves abbonare la morale per sé e non potremmo comprovare le cose nella vita concreta e riuscire o nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sapere quai minciun ozindì e riuscire può essere mince ciacciadra o mince ciacciadra sapere su ce lo è la slasciante in questa situazione?
2: E penso che una pruna sa quella. In Svezia ci dà un sviluppo in gli ultimi anni. Se le cacciate svezze danno una grande fatica di coltivare loro immagini. E qua capite fin già tante perce. Se un fa fotografie deplazzate, se altri reagiscono loro non in le medie sociali, ma lo giusto personale. E ti dicono, questo era loro per le sciarpe, cosa tu hai fatto. Qua non fai mai più di quella. Qua dai, fai fermo. Als cacciate, hai l'impressione, sono fai conscienti di quello che fanno e di loro immagini, come venire a discutere un po' in pubblico.
1: In Mistel Pais c'è quel tema un po' stuite la manzonà, un po' stuite per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia. Non fu quai altro ci fu ad integrare la scolazione dei ciacciaders, le competenze digitali?
2: Le competenze digitali fu da scolare nulla ben connex con la ciaccia ed in connex con la vita da mince di. Ed è son clair che quai tocca era in avvenire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei cacciaders ha finito niente quella scolazione e se sto vero c'è questo sia in conscienza che ci fanno.
1: Cosa è sotto?
2: Ma è di sensibilizzarsi in tutto il numero dei cacciaders e è importante non è se i cacciaders hanno l'impressione che si stanno zoppando, quasi fosse. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. Ed è forse da sensibilizzare il resto della popolazione sur l'andamento della vita. Un collega da mai aveva descritto quella scena, aveva il paradosso dei vadeis. La gente va a spasso, vede su un alpe per i vadeis, oggi i besins ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadei, per qua ci capite tanto il vadei sul pasto, finché le in il ristorante, quasi il slasso di vento e quasi un passo alla società si stesse forse non più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma è sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua è discorrente, in pac momento, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

Cun parli in art, un bun chatschader na saira am pudet per schwader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma d'inna t'piglia, sul col bla febra chatchadriglia. Il pulze es frank, il man es quiet, prova si vezzerar l'effet. Quei mieta cor ed una iarda,

Ai lunch nu fet la saramona in cul sigarra in tilla cionna. Giondin avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibile dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc bün su fet la marenda. Pensom da dün al qual fala, e dal squillat ci desmi.

Ma sco ciao stun si saint in quella un splat d'uman s'umma di vella. S'un quai am wolf da c'è la vart si ci es qua cum parli n'art. E quell'am dis font una cera boz rienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis bler pes scol guis a mezz Paris. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una da tegni un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa vest ci fe, sin quai, yond via, blu da spera, ci vezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fu maif, un schnatz-zigar.

0: No discuorinots de la chacha, de las fotografias e de las valurs, de las chachaders e las chachadras, in una società contemporana, cinonesa d'una be favoraivla la chacha. In pustuiter, sur ils confins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, chacha Svizra.
1: Is es de perto conscient, si vuol mantenere la chacha, ma ci ci des el più grand aspect es che l'idea di mantenere gli spazi di vivere per le bestie, l'idea di mantenere le bestie svesse, e quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica di Ciaccia.
0: Ma la politica di Ciaccia sta allora forse x-uneata avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora è la domanda dell'image della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a bepri delle fotografie. Desde mosar tutti gli aspetti positivi di ciacciare, fanno per la società, sotto il motto per tu dare due gute su un trede da rüber. Si guarda quanti gli ciacciare si ingaggiano, non li pensano un grigion per mantenere mente da spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci vengono regolati e effettivi sul vagino di un'altra fessa, qua c'è un beneficio per il crescere del gatto e tutto quello. Qua sono tutte robe che gli cacciatori fanno in il tempo libero, per parte paiano e moalci per fare quella. E qua viene buono la società e di qua si tematizzare di più. Quais veramente l'aspetto importante ci dice di inseminare in avvenire.
0: Però per

0: In pein al plaid etica, tu quel vien fat mal abus. L'etica è una disciplina filosofica che ci occupa veramente con qua c'è buono e c'è no, ma è la nuova valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia, e la morale differenzia se fitch ferm, se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale del ciacciato si è sviluppata d'un in avanti, e quella si prova a diminuire il patire della bestia su un minimum, e le pretese del ciacciato vengono ad una più grande, quella persona sta essere capabile di trarre bene, di avere il controllo, quella e guarda c'è tutto questo aspetto vengono ad una meglio, quasi un aspetto che la ciaccia si sviluppa negli ultimi anni, è fitch ferm.
1: Ora fuss di me la domanda quanti in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività o arcaica, sco quella della ciaccia, è insomma possibile?
0: E pensiamo, in Svezia era un paese in una pruna leuze al 30, giusto da persone orde di milieu urbani, ci cercano un equilibrio arcaico e sono persuasi che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile, also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura di ciaccia.
1: Loro vengono stretti sul posto.
0: E non è che vengono di più ciacciati, è una cosa che non crea, ma il modo di pensare, il modo di vivere. In Svezia, ad una di più, giusto in Germania o in Scena, gli uomini della città si interessano fermo per quella, è quasi un contromovimento veramente. Contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. Il latte viene comprato nel supermercato, la carne viene raccomandata, ma gli altri vogliono di più sapere di dove loro mangiative vengono, per cui da di più c'è niente di erze, e coltivano, e si deve trarre salati. Ma qua viene di più, e quell'aspetto viene di più importante.
1: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Ciaccia Svizzera, ed uschea il più or Ciacciada Svizzer. Se vuole venire a savare de più, dat un clic su nos artichel illa Reit, con una fotografia da Ciaccia de Florin Fili, una cocitoca, ma er con informazioni scientifiche da var la percezione della Ciaccia pro la juventuna de dots. So, ed ossa erce la discuora piuttosto da sesagen corp, ma la cantadura Sarah Case ha un buon tip. Simplemente nere il portrait scuola guardanzas e l'agent c'è Picture of You.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund delas religiuns.
1: Las novitats il mund religius grischun dominesce quist'evna una comunicazione della diocese de Cuera. Quella a ne pemissa d'acta l'inquisizione canonica contro un spiritual ci dere nu accusada sforz sexual e prova da violazione. Quai a comunicare la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair erserà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin all'on 2012, quella iada dess il spiritual aver provat a violar la vittima presumada, un om da 28 ans. Il 2023, allora la vittima presumada, rendu dell'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro l'ovascia. In mai da quist'on, alla procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sien differenzi in butamains stats suronats e proters nu sien stats accompliz ils fats chastiabels. La chiusa de violazione non ne sei confermata. Intant ha decis ossa erlovascia da metri il cas ad acta. Ils mosamains sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazion podes il Vatican dar sün dumonda da più temp per trattare il cas? Lo vaix da quaera, Joseph Maria Bonme, duvezza però ningiun ragion da pretender quai. E las masuras de precauzion contra il spiritual venian abolidas, scriva la diocesa. El fece os una posa e coordinesse l'ura sesa venir, culo vaix. E non in amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon ha ed esclerir, tant roter, co proteggere il succes mezz murs ci vivan il clocer. Il Cantun Berna dascen exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal Bernais. Questa sta es Stefan Bösiger, ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montonia. E là, sulla terrassa d'una cemona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectivas dilla all'observa. Da la strusch per ver ils details e or da differenz punts de vista con distanza per avare una vista più generale. E la observasi ovre in connex con l'architettura già existente, già auters architects dillan lascia in avò e con parts che aveva fin già realizzà più bot.
1: Una scena ci pare da unir differenti perspective, una ci vale la pena da ti l'aver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plezion via in pac moment.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Un moment pacific sun Chamona ha dato occasione a Stefan Bösiger, ci lavora in la consigliazione da Plaifs il Chantun Berna, dad observar un architect. Quel d'era occupà con una grunda o co c'è noi in giardinais giain una pensla ed ha intimà Stefan Bösiger als impissamains per ses plets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta ed a svaliar in meis intern la domanda co c'è noi ein intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga eschen rivaz in Chamona ed ans vain drizza zaint in le pacific su terrassa. Plan planet is rivat alla liot, ed nive discus eris. A Maia fascina in quel moment una scena ci capiteva un po' più dalla vart. Sper l'entrata della Chamona, nova mancia renovada, deren lavoreins vide las lavurs preparativs per una pensla. Con assas a construi l'architect con seis collaboreins a una armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada, per finir las lavurs. Curcias lavurains deren fin già inviadi vers aval, niva pulia fin, e l'architect a meditassi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas, dilla all'observa. Da la strusch per ver ils details, e or da differents punts de vista, con distanza per avare una vista più generale. E la observassi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors, architects, die l'han lascià in avò, e con parts che l'aveva fin già realizzà più bot. Il la vista dall'architect ampareva das manifestar una contentezza profonda, che tira ad imaint il raquint biblic della creazione del mond. In gio c'è mince di finisce con la constatazione, mera, ide bun. Più tard, curcia l'architect con sia liots anderceu mis inviadi, d'era fin già passata l'ura del tramunt. Questa scena para da unir trais perspectivas. La perspectiva ci focusesce sun l'ovre del dì e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibil. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tille da pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sun quai ci desaccomplì, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è un contrast con la realtà da blera gli auto dozzi in di. In gio c'è blers sun sforzats da sconfondr con details e perden la vista generale. In gio c'è la lavur del mince di perde sia valur in tot la canere da nos mond. In gio c'è il puls del lavur van ad una più svelt e ci pare da ne più essere il tempo per star salda, per stimar quai ci des e per poter dir i des bun. Forza c'è non sta in mince tant ir sun Chamona per ciuffer ter ceu in altra perspectiva. E eum c'è vuges ci reuscis ad integrar questa perspectiva er in nos mince di. E crai c'è quai fes bain a minciun. E ci fes bain a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger ist es plätz im Via. Un, c'è vo c'è taiva, c'è vo vè cust, illa quotidiana dal venerdì e su nostra pagina, illa reit.

0: Levna Civainas radunna la scena musicale svizzera Losanna per surdar il premi da musica svizzera. Tantri ils onorats eser l'ensemble ö ci survainun da quest premis. Fundaturs e despö 24 ans della partida, ils fradliuns Riccarda e David Sontonka Flisch. Una lunga carriera, un'inaspettada per certa d'uns, quinta David Sontonka Flisch ci salgorda al cumanzamaint da dö.
1: Il son lui ultim marcau da quera, gici uf ecce so da musicur gli ensemble ö mi per musica contemporanea. Lu er il Fritz Kelchen manche, was schon mort, er responsabel per la cultura del mercato da quera, da dich tratsch qui. Super, che ti hasse schi Courage, aber io donne qui ensemble maximal in on, qui a il Grigione a quera, qui bega grande chance.
0: L'ensemble ö suona musica contemporanea. E quai dich Riccarda che flisch da lor musica?
2: Also, ja, man ist, il è effettivo in se contra virgolette the freaks. Also quel bo zu zeigen die mit sein cente sein die ist in sto wirman we quei des die in se checken sa mai o deo.
0: E musica ci tunna special venir scritta da maniera speciale quinta David Sontonka Flisch.
1: La grande differenza der free jazz e che tut mincha Pingtung wegen einer Tau in general. Eine Musiker kann nur so nennen. Also, aber part dem Wenden als Komponist des Sängs, also quasi, wenn man schon Tag hatte, in einer Explikation des Sängs, wegen der Ruhe in dieser Partitur, ist es dann so, dass man schon Tag am Bränder in auf Lungage.
0: Dapü dels Fradliuns, lur Musiker ed er da dün Büschmein da Seide, il Arch Musical Aktual, e qua justa scoprossem. I va vers la fin da questa vita creta e tenor Stefan Bösiger podaina dir ossa, guarda, i disbun. Esser contentes o contents, per qua ci desta possibil, e finir io, per podair ir in avant. In una spranza bella e pacifica domenica da settembre. Grazie per essere stati e stati della partita. Alla prossima, a buon anzudir, as dice Isabel Jäger, ci destata al microfono.
3: Vita e Creta.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Indonesia e in una navetta con passa 200 passagiers disgraziata. E la sviazione d'un tren che agile usterses in Francia n'è da far na gut con un act de sabotage, quai comunicesce la procura pubblica. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. In l'Indonesia ha una navetta con passa 240 passagiers faccio naufragi. Navs nel contorn ha un pudi salvar passa 100 delle persone. Scolas autoritats rapporten sei una persona morta. Il servizio di salvamento sei anche in cerca da var 130 persone sparides. La damaun sei il contact con la navetta che era sinviadi in il Lai da Java, Rut Giu, qua è per via da Schletaura. Da vart l'andament della disgrazia n'ha dati in agines indicazions. L'accident da tren en il nord della Francia n'ha saia bec venit agionad in act de sabotage. Quai ha comunicà la procura pubblica da Rouen. Su enter kins ha chattà in tog da binari sin il trajekt, veven medias franzoses or davant rapportà che venia investigà per via d'un act intenzionà. Tenor la procura pubblica n'ha detti addentant negins indizis che il toc de binari saia veni plazzas in las rodaies a moda maniera intenzionada. L'accident a tren è capità venerdì saira. In vagune cupicià e plirs auters in itzures binaris ora 44 in venires plessadas. E nos veninter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'imprima già da guadagnà il US Open. Ella ha battì la difensura del titolo, la bella russa Arina Sabalenka, con 6-4, 5-7 e 6-2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA. E per finire, tra i risultati del Balapè. In la seconda Liga regionale, guadagna Quira 97 a casa contro il FC Repstein con 2-0. Quira è uscita in il Platz 4 in la tabella con medemblers punti con il FC Rüti, tentant con un giù de pli che il Songalais. Valposchiavo Calcio ha guadagnato contro il FC Rapperswil-Jona con 4-2. Uscita e Valposchiavo in Platz 5 della tabella. In la terza Liga ha Trun Rabius pers contro il FC Sargans con 2-3. Trun Rabius è uscita giusto al stritch della tabella in Platz 10.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doai dar bler solei e su enter mezzì e conter saira doai l'ora dar pli e pli nivels. La notch podessi local main dar in zig plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads nel Valragn.
2: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina è serrada in fin las 12:10. Quai per via di un'occorrenza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il center.
4: Survenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è in eveniment tot spezial per mince musicista a mince musicist. Uon ane dus grijuns, dus romans, la honor de recever il premi d'autaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad en quei arch musical di scuorl con els dus de vart quei premi a cecca quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni.

0: Igl ensemble «Ö» dati da pi varga vegnons ed ai oriundamönt se formaus od igl ensemble «Musicuria». Ina formaziun ca David Sonton a fundau aung sco scolar a la scola cantunala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu davien mince program in minimal eng in toc ginse pitost contemporan.
0: A lu vas eben decidiu usa metin so compleine mönz in la sparta musica nova. Qualco vignu priusil de letzes uras dels con musicans, nicht musicantes, che eren lu in quei orchester pin.
1: Also nus eren schop pronz per quei pass. Da se spezialisar Wenn ein Tschietko Musikur er noch Scholar selle kannte, also enter die Chance an am Berde Studiegeo Musiker, schon war aber der Brückun bei Musizist dort wart kehren schon sind quelle Linge der Musiker Kontemporane. Aber mir setz er im Mai in Risch, weil er sind dann eu stolz war quä. Ich son lueg die Merkaude quere, jetzt auf etwas so der Musikur Ensemble Ö mitber. Musiker Kontemporane. Lu Erl Fritz Kilchenmann, der ist schon mord, er responsabel für die Kultur, die wir kaum queeren. Also, er ist tatsächlich super, hat die also schon Courage, aber ich donne kein Ensemble maximal in an, kein El Grisugne queeren, keine grande Chance, dass er, wenn du schon ganz bittert, Contrari.
0: Per primi de musica svizzera che vostro venis e la remunerazione per quella courage che vostro giù avon 21 anni vois oz bibia gli aut che vignet et lavos concerts che vostro aveva lanciata.
1: Ja, se mi dau in qui sen veng giù da lanciata schon in publicum aber quella schon se mi dau als da vos anz con qui che sono in Turice da Basile ils programms il bi ekel Publikum as mit au in qui sen kissen kanuschen o els da vos gianans der Musiker. A quere per mir dinge in a grande finamire, da muss sa al Publikum sco Komponist zu Komponist des per tratschen ozilgi, sco i reflektessen il monen turnus.
0: Dat hier, Riccardo, che fliege ein autres Ensemble, che vus conuschis en Schweizer, che fan e la medema sparta da musica scifici sco ensemble Öl Grischun.
2: Da c'è Giturici in ensemble da Ginevra in ensemble da Pia Pins che si specializzisce nella musica contemporanea. C'è che il particolare da noi è che noi sono in tre slogan sono tutte le registre nel Grischun che noi sono il medema programma giù Turici di Basilea. Lei, grazie ai programmi che David fa, e questo è un altro filo che va attraverso i programmi. Io si sente lei, se sono in un altro ensemble, io se sono in un intocco di quello, se sono di quella, a lui dati in bella sera. Con la programmazione di mio fratello, David, soprattutto qua sons, lui cresce in Patercià, che gira a suonare a collegesce quels differents componiste, da c'è una subordinazione da idee. Quei da c'è una perspettiva vizins e alle leut che vigna taidla da reflectà vinovon. Ado quei book in il concerto vinciu e scelu gins, cool, osa vai udeun se c'è, buà, lessic, c'è qual fan. Il scuola vura vino von a quenza co esco David a gicce von lei forse la prima ga dubis dell'orella a celu la seconda ga la terza lo vesens con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quel in total outer lungage che in Murai che vengono so spontane domenica.
0: Ad in componist romansch, a pionier de musica nova El Grischun, a essigiermein è Gian Antoni de Rungs. Ad adel suna il ensemble Ö us, or la ovra Ruth, la prima part intitulada Born.

Vusta tlaus gli art musical che se facenta oz con musica nova. Musica che gli ensemble ö celebrescher de pi varga vegnons e che vign per quai undraus uon col premi de musica schwitzer. Cheutir mai al studio en ils verliuns Ricarda a Davidson Ton Cafli.

0: La differenza der Free Jazz ist, dass tut mincha Pingtung wegen no Tau in general. In la Musica canu suneng. Also, a per partem wenden als Komponist se Sängs, also quasi, wenn mincha Tag dati in Explikation des Sängs wegen druwei in quella Partitura, so stehen sie aus ungemein, kommt mincha Tag ein Brenner in auf Lungage.
1: Also quella Musica nova che vuoi fare è musica tenor notas el vast sendel pleint.
0: Ja, also la grande parte des notas wird so Musica di Beethoven. Also da tina dir allang sengs speziales ne explikations exaktes. Ein Bier ging saluele vura ein cooles Komponist das direkt alles probes.
1: Ad un underwing quella amor ni quella carezza ni quella passion per quella musica nova David Sonton.
0: Ich weiß schon an jetzt fitz bald scho von der Komponer wegen Dokumentation di John Cage weil kun no wanns ni schies weil wir scho quell Komponer quell evoluo es er quasi aktual ist schon ein Dinge stauper wegen grande Schwede.
1: Ricardo Gefliesch sa elegi den under quella che quel special plagevi di quella sparta da musica vigni di deriva.
2: Già poi per parte in sviluppo biografico io vai faccio studi a Berna, vai faccio Klaus Leo con diploma d'orchestra a da insegnamento d'istruzione. Allora sono io da Vienna, da Vienna era in avevi due classi da scolastica composizione urbana al Michael Jarell. Nus wegen sche Studenz, dine bespelle possible dat, e da ni per parte e bune men il due, da suna quella musica de quels componists. Per in, qua e dine ce fa, ma quintavo, diesca spi interessant, che suna Strauss Kapelle, ni scio canza c'hai, a essere in contact con quels musicists, a lu e am prender den canuscher musicists, che per me è di un livello straordinario, seggi del letzte di Klangforum. Niello su enter mio scolast, che va in tepau a Angiutrice, qua è lui stavo scoprire quella scena, quintava di esca più interessante, per quello che qua è marciava di inizio, cioè, quella bia in discussione, bia in midamen, bia in sviluppo, a cui interessava me personalmente pli.
1: John Cage è letterci quasi il pionier della musica nuova in quella sparta, Davidson.
0: Also in un certo senso, schon, in sei viel sviluppo schon da wenn das dann chatta die Wengavel Centenel John Cage al Mezzadatl Wengavel Centenel ich el sonst schon konnte er el fitsch radikal ad am essen du mondo la musica de seu temps gius kein Counterpart a gits Elsch ka Amerikan, also Beppi be Libertad, evalue l'Europa. L'Europa era anziette wie Dinge bei Dogmatica. Faccia Regeln, es ging statt Dinge in. John Cage, a sur du man da auch quei. Dit sto quei esser. Ne ging diktation aus, quei sto esser. A den jetzen Erling Fitch, Grand Pionier, in wetze quei Otz, gerade les Kompositions der Otz, checker Ricarda schon dit. La diversità, Ozil di da composizione è enorme.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic tif di essere un tic curiosa musica. E questo mi dà, e poi per questo venci un ensemble, e muoio che c'è musica che tu possibile.
1: Allora, io mi dico che è effettivamente c'è, tra virgolette, The Freaks. Allora, qua è buono che ti metti in, c'è in, ti è in sto, verman, vei quei, desti tu di, in se c'è che insa un mai, oddio. A quei esco in tot, la quotidianità delle persone che sono confrontate, che non si sa che hanno mai visto, che hanno mai udito, lui è di forse è il grigione del rasau, che ha certe certezze, che ha un dubbio, che ha forse più gemboso facciata con quai. Lui date per clic e autors, pioniers, a quals. E lo per caso stai, wow, questo è cool che vuoi fare, che vuoi fare. Ma per cui naturale la società è qui piuttosto una minorità di quelle persone che è meraviglioso se confronta con cause.
0: Per regola è piuttosto ensemble di formazioni spinte che sono musica contemporanea. Un grosso sinfonia orchestra, dati è opera di musica contemporanea per tante orchestre.
2: Già qui dati. Ich weiß schon, dass ich schreibe, ein Pär, eine Dinge Grande und Uri, aber wie der Kiel tat schon, Pipauks auf das per Grand Orchesters. Aber nun sehen wir, zum Beispiel, in Schweizer, ein Orchester, das fa Mikwe, la Sinfoniette de Basilea, die singen kann, die Kavalle in Antireuropa, das ist ein Unikum, das sehr dedikiert mi an la Musica Contemporanea per Orchesters.
0: Wann denkst du noch, wo sei das Imper in quei Musikuria, in quei Pini Orchester, weißt du, okay, nun sind wir in quella Sparta. Quelle ist der Lanciata, in quelle sind tutz, wie die Lundra, in quei Ensemble Öni. Es ist quelle, die sind die Giu, die haben die Nacko, die aus dem Mimebia.
2: Ich hatte auch schon ein paar Mal mit dem Enz, der Riccardo, und als Kontrabassist, der Daniel, und die US, alle Pilar.
1: Ja, präzise, alle Pilar. Alle
2: nostra Oboiste, der Spagna. Nus quater eren schon da bellen chatte. Es hat dati mit dem Ende und so chike kalle, wenn du baukes Personen, es kann dich kürze, menge bei per me, per in la Schweide, in quella Musik per Ensemble, sich li drove extrem bei beide de exercita. Schkoi weiss schon dich gewonnen, minze Tocke quasi in auf Lungatsch, ein exercitesche beide Blicke per in der Symphonie der Beethoven.
0: Also, ecco, è più greve, da sono, c'è men.
2: In linea specializzazione, qui sa in Shangji.
0: Quel senso, se sai, lo sai, da John Antoni, quando hai scritto partiture, che l'hai, ben è scritto in tira massa causa, proprio precisau, quei manegiau, quei. Era l'ezza qua, in una sorta, pioniere alla musica romance.
1: Definitiv, noi svegne di l'occasione da fa, durante stunts contemporanz, avon quattro anni, manegia. E noi si dedicava alla musica da John Antoni a nous vein giu leu una partitura in io me ne disem primis ans de studi che la giu que eu sens che che eu schminnel aber elle eu leu in una direzion fitch aviarta fitch explorativa che la lu forse piuttosto per non au quel sens aber leu era l'experimental era enorm de senti a quei affascinau mai e la suenter se decideu de faine via e la musica contemporanea con in escritira pi tradizionale na trama
0: su noi usam bugen tutina un bugen per esempio Mozart
2: già qui sono important kinga schaffesting dialog ein sunge suenter ging also nach Musik contemporane, Buschbe Autor Mozart, in einem Brenn tras la Musik contemporane, der Leger Beppi exakt las Partituras Bivelias. Qui in einem Granda, qui fitch interessant da pondera. Gli ad auasi surils centenis, se cristallisesse, oh, in sunga schie da schie Brahms, ne totils wels. In einem Brenn, der Leger ongiga Peppi exakt quelles veglias partituras. Prender serius, che il componist san giu scritlu.
0: Ad apprender serius, eisi è la prestazione degli ensemble Ö con Riccardo a Davidson Tonka Flisch. Il 2002 an els fundau gli ensemble che se dedichesse da pilu complainement alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglias per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prender incontro en presienza della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Riccardo a Davidson Tonka Flisch, am fleiss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dati dentro autore gli antir discurs che avevamo fatto con els dus, ad ulteriurs articles da vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindberg a Marc-André Dalbavi. Jeu, Hugo Scher, dicel adia a toccan in autregat.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Indonesia e in una navetta con passa 200 passagiers disgraziada. E plir chefs d'interprese sta l'intelligenza artificiale sa fan quittats per la segirtat. E la stiesch per vus al microfon Maria Fieli Biengi. In l'Indonesia eine navetta con passa 240 passagiers fac naufragi. Navs en el contorn ein pudi salvar passa 100 de las persunas. Sco las autoritats rapporten, sei a una persona morta. Il servetsch de salvament sein anche in cercia de var 130 persunas sperides. La damaun sei a il contact con la navetta, che eras inviadi en il Lai da Java, rut giu, quae per via de schletaura. Da vart l'andament della disgrazia n'ha dati in agines indicazions. In Svezia veng OCLG in nov Parlament. Ils ultims quater ons il Primminister Ulf Kristersson con in coaliazion burgaisa sta al timun del paeis. Oz veng decidi se ils populists della dreccia vengen per la prima giada a far parte alla coaliazion. Ni se ils socialdemocrats turn puspe alla testa. Per las ultimas recerches d'opinion han omadus chams politics survenit circa medembler susteng de las votantes e dals votants. Plir chefs d'interpreses dat IA volen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiale. En in messadi personal avertesce il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carchauns pudessien perder la controlla dall'intelligenza artificiale. El pretenda ina pausa da svilup coordinada per l'entira branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, an consentì al messadi. Per via da quitats en connex con la segirtat a OpenAI plinavant annunzia da stuschar l'entrada in la bursa che era planisada quest on. E nos vininter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per la prima giada guadagnà il US Open. Ella ha battì la defensura del titolo la belarussa Arina Sabalenka con 6 a 4, 5 a 7 e 6 a 2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì duai dar bler solei, il suenter mezzì e cunter saera duai lura dar pli e pli nivels. La noc pudessi il localmain era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadues direzions per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin das 12 e 10. Quai per via di un'occorrenza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Mes Radio, mia lingua.
5: Oz è il debus di de caccia della prima parte. Biers von forza un tocca mezzdì a fon lu ordina in teglia per sianter ien a vos al mince di. Din auditur del salit de caccia o managiau?
6: Qual ci non è in cingotta, non si perdono le oraglie, è sterdur.
5: Exact. Traciu ol tot rajun. E ot se vais vus pus pe annuncie ina preda. Io son spanagieda, miu nome Angela Hendry. Je vigin bide.

0: Shania Twain con That Don't Impress Me Much. Oggi è domenica, il 13 de settembre, a diuascia gratulada due persone. Monica von Lanten de Remosch festivesse oggi su 43 anniversari. In Avontinons festivesse Betty Blumenthal, orionda de Moressen, se sente al de casa Vallumnezia a Vela. Tici gratulesce con cese liz a divis musicals u disus scuadina de las 12 measa tirnus a las gratulaziuns.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: A conosci vos etzeci, ce festivesce oz natalezi al 13 de settembre, a vos fagesses bugien in a biala surpresa cun shangadje nossa scadiola de RTR. Lu telefonaidemi al studio 0800 20 21 30, 0800 20 21 30.

0: Vustutlais RTR je in quart vargiau las deis. Annus mirai no che la scadiola de dots sa chanta. Io deggi bien di Corina Bott a Valciava.
1: Bun di, don Angela. La coppa va ora mi steif, i quai pro Petra Falet. E ella complisce ot cium canti due ans. E iau simple manch leste la gevuser ben melder. In postud natural manch la buna sandà. E ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e hai semplicemente ben melder.
0: A voi sveis dici, ella è una buona collega che voi non conoscis schon da dici?
1: Hai, ma non se vanno in preise a conoscer più bot, che non viene a mola società da pauras e hai, che ci dici con certas dunas sei da più contatto o se vengono più bene. E anche la società di Paura non dà in peronza non più, ma il contatto è restato. Io sto a dire, non ho vinto ci fare sami count in una concella, mi c'è una a un lavoro, però se non si vede sain, vengono di una fitch B, e non si vengono di una cittavella, e hai, non vengono proprio fitch flotte insieme.
0: Adosa, Ascele, se la gra sco sorpresa, senza un conto d'usava l'anniversario, è un della scadiola di Derter. Corina Bott, grazie fech pel telefon. A vine vaun in biala fin di amna.
1: Grazie fech, ci stesse mai.
0: En grazie, adia.
1: Arrivair.
2: La Cuppina. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch

Luan cun Avenir. Gesco proxim diugainus nies diug de cult al che chausas. Nus vainan ciet in reschnova runda eir la suletta proposta è stada la capellina del velo. Als cavazzins actuals un fleiss in nostra pagina rter.ch. Jusun spanagedam.

0: Pet Shop Boys con Suburbia.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giugain oz per ronde dus del giug actual del Che Ciaus.

0: La chausa sevens obligatorica, comunicascia cecei a dati a indifferentes grondezias. Erter L'Angela, c'è qua al telefon?
1: Olivio, de Rung.
0: Biendì.
1: Biendì.
0: Weiss vus per me la proposta?
1: Io su fon la veste de scoletta che...
0: Ah, la veste de scoletta. Mm-hmm. Definitiv crai obbligatoric, communication, ci dati, speranza in differentes grandezies, forse bella. Let's neanche svesi usa propi, vo tot a prau. Ah, sei un taun bella. Sto mal, budien in altri eda.
1: Va bene.
0: In vide.
1: Adia.
0: Adia. La veste de scoletta, quella vinco se mia lista. Mirai nos vina vaun. Erter L'Angela, ci viene con la seconda proposta.
2: Yeah, bien di, cara Mariona.
0: Bien di.
2: Io maneggio al CH che si mette sugli auto, il TÜV. TÜV a pipinci, grandezza.
0: Qua è cader, c'è magari obbligatorio, gazi ucrai, si va all'Italia, non vedi, sto in smettersi el?
2: Ne.
0: Dati, altre stiare, se neanche se vessi, forza Francia. Eins gedinkas, magari obbligatorik, kommunikasche tins vein de la Svizra, dati ein differentes grandezes, un jang se veva, per tuf splepin, aber fo schon sen, quel de auto fos meni grons. El te kader, kun se CH, in interessante proposta. De tau ne bidja.
2: Bien, biale duendja.
0: Grazie, se melion, da dia.
2: Grazie, ciao.
0: Tschüss. Salura. Ronde dus, io ha servenu duas propostas. Ah, anco ina. Erter L'Angela, c'è qua al telefon?
3: Ciao, è la rufa Margherit. Biendino me. Hendi.
0: Biendino.
3: Also, io ho fatto spontaneo, ma io ho bu in Pleiden Romont, tutto in dretto. Io ho di la socia speciale per la fonte dei autos.
0: Aha, also...
3: Buga Maxi Cosi quella in autonom.
0: Svessin se mein Deal setz du fauns?
3: Ja, ja. Yeah.
0: Nee, mir reinus nieda. Ja, ju jesel setz du fauns. Also ebbe per du fauns in tec plegrons.
3: Nee, quai dati differenti strondet.
0: Exakt, per... Al de vos sei gelu mo ple... Mus rein il böckli? Che è il proprio playground di Rovni, che è il mio piano in te per ti auzi o els?
3: Sì.
0: Al sez du fauns. Come venisse in quella proposta?
3: È tutto speciale, spontaneo.
0: Sì, tutto spontaneo, c'è in intuizione.
3: Yeah.
0: È quella, vostra mia liesta, sto mal.
3: Bene, qua fa not. Anche di per
0: usso. Sono l'onda, addia.
3: Grazie, Fitch, addia.
0: So, tre proposte vai sul venue, sono di ufficio contianza con la seconda ronda, qua monta demaun la prossima chance a demaun dati de gudinie in bond de compra de 30 francs.
4: Cecciausas, presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Alex Warren, Fever Dream. Ozel de vos di de caccia vaun la pausa, nossa liste de predas quella cresce ad in crescer, deis plazzas de las ventin pusaivlas enne ven, annunciess vais di anter autra un al Thais, al Cavriel Furtiet a la charva de deis. Ad aun oc autras. Autras.
1: La preda, presentada alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: Lais vus è annunciè in preda. Sedi quai da tzatì de vossa famiglia, da tzatì che vus un conoscis, ne forza è vossa acina. Con in tecet clic sa chanta vossa persona, ne sa chantais vus, se nossa liesta. Pies, vus lais annunciè in preda, vais ossa la cajuniu arvelas lingias, 0800 veny 20 30. Schau uns leis annunziene Preda 0800 20 20 30.

0: Phil Collins con Su Dione. Con quella canzone è Num. È osavnianchi interessant. Nus mirain, tica sa chanta se la liesta con sia preda ozla de vosa chanza avaun la pausa de stat. Adiu, dec, biendi de la Sara Cadoc.
1: Exact, bun de ansemen.
0: Vosa tienziais vus.
1: Iles annunciri mis frar, Rinaldo Cadoc, con i cerv da carunga sper da chitor de spitz, ce lo se visa giatar jindes de is 7 de settembre alles 6 a mesa. E che se in territori da Mulens.
0: Vus weis dit, el vose tjele nova valon a caccia a quai e ose propi l'impremiede ce lo quai clegi de sital taur de cruna.
1: Exact, che io di nuovo a Valone e anche in Allegri Storge la sera avanti la sua comarazza è stata con la ciaccia e dopo due cucchi, cioè i spivel e sei post e lo hanno la domanda il 27 settembre per il agosto lo già in zahal perché cucchi, perché spivel e io sto a essere uscita perché se la sua visa per tarca al cerf.
0: Also, lu sei quei niang stau schi planisau, also quei bun mein stau, quei o stiu esser, also io un blidau, quei perspektiv e ni parai ad on diul klitsch.
1: Exact.
0: Co es, es vus veni de savai de siu klitsch?
1: Ma no, si sind eine volontäre Familie quasi, ci va Ciaccia, Bab, Mama, du frars e di Messa. Ed no, während tot der Post, ci va la loi frar Scratch, c'è lo già in cerf, in grond cerf al detto, però lo attiva più tardi e l'onila fotografia, ci vanno allora sa via, scuola c'è e cum, esatto.
0: E come vai su festival?
1: Ma non sbaglio, naturalmente, io in prima vanno già da guardarci tocca i cui trasport funziona, non sbaglio, sgulocca il cerf, con che c'è l'erafiggio greve, entrante la screpla zain, e si dice da bernia insieme, to sbaglio, da via, insieme, insieme, e io vanno già di a quel momento, to insieme, in famiglia.
0: C'è bi. Con greve, se la c'erva lui?
1: 158 kilo del suo.
0: 158 kilos.
1: Ja.
0: Sons di quai usa il plebi animal ce lo giuto con usa?
1: Also ich creio per Frank è in disti important con che c'è la schon a degna pus per se vi far prede se deris c'è musse ne del fici important e tu tegna e che usa se visit am prem cerf e a con corne sono un po' più grandi, sciolle sono di cerve, perché crea e ho lo scelcer per fare una fiche speciale a Valetta per lei.
0: Sciolle sono un po' di trofeo se c'è, dati con un piazza speciale?
1: Mai tanto c'è un ruolo, sono a Catara, in l'abitazione, se non c'è un bel piazza per quel cerve.
0: Salura è de nostra parte cordiale gratulazione del Rinaldo Cadoc. El è quel che si canta se nostra liesta do lu è la chance de godinè la patente dell'autoron quai vengia lu facile proprio la fin della caccia. Sara Cadoc, grazie fec per l'annunzia lu per vus l'antira famiglia vine va un to bien.
1: Grazie. Era tutto di solito scacciato e scacciato in avanti e ho fatto un ricorso e si va in avanti in una buona ciaccia. Grazie.
0: Biale domenica.
1: Madonna, ma ciao.
0: Addio.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Challenger.
1: Al Spazi d'Art Matthias Spescher a Tron vegn per giu in sguard a l'exposizion Spescher e Spescher Energy Fields. Venis Spescher interquera cun ovras de siu bab Matthias Spescher l'interacziun diantre el Spazi Vesaivel, del Maletg e del camp energetic che vegn scafius cotras. Esther Spicher meina tras l'exposizion a porge in investa al fons de las singulas ovras. El sguard a l'exposizione è oziantre mezzdì, las duas d'in quart tocca las treise d'in quart. Ad il museum local Lax vegn festiva la vernissage del codice Historias de Paun, Brotgeschichten. Paun è de plece vivonda, è la cultura, istoria ed identità. La pubblicazione per Ramonge Tudest arvi una finestra al mon fascinante del Paun. L'ovra è l'illustrada rechamain ad ella dat investes globales e regionales. A raccuenta taun del nutrimain global, scoda l'istoria culturale dell'agricoltura e degli artigianati del pasternè e del fa Paun. La Fondazione Pro Lax e il Museum Lax in Wieden alla Vernissage c'è questa sera la giunta classiata al Museum Local Lax.
0: Il Challenger.

0: RTR Impuls.
1: Oggi udinus in Impuls da Jürg Gautschi cul tetel ina sdrema da la Pasch.
2: Ja, dumengia so entre mias di. Ja, so na Berlina, so an del altip da dina dona che au ampru den canoscheren in caffè. Ella di chi sa di bi da di le findiam nel Mauerpark. Mont de la Oderbergstrasse si, Wesel ja da lunch la fuola da jaut, accompagnada da din barlot de tuns vuschs e grius e giebels. Cun entra al park se musa quels comischeida da Goa Party, Street Food Festival, marcau da ploils, palc per musicistes, acrobats, altunzes e da pertot boomboxes. Ja lasch me namai dels tuns e tras al park, dels bulges, schi diverses de musica allungat, che se reparten scopintjes inzles in quella curta strema verde a miez al marcau. Gruppes de dies, venia, 30 persunas, de totles viadetnes, familias, patchwork-familias, cun, senza pops, daugs, tattes, amits, sin cotzes, gigeres, sopies de camping, discuren, beiben, maien, femen, daten juks, balle, frisbee, fan, risades, chillades, bichades, bergelades, dormides. Ja, monda din ins la lautra, ad provel de deruiel de nunder. In gruppa pare de venir de la Corea, ni de la China, gessi au de l'Asia, en schedinkas mo jo au de le tudest, a grad de sperse in insle che se ves essere de la Turchia, a de c'è maun au del sound africana vis per vai in a flauta da pan. Tuns de tot les parts del mon, a tots insemen sin quella pintia strema verde de la Pasch. Avon schon contons, era quel liuc part del Todesstreifen, che formava il confine d'entre Berlin-Ost e Berlin-West, in a zona scomendata d'entre Mirs, Auls, a fil di Rom cun Spines, a Tours, a Juldade cun Buis cargada. In a zona della Mort, ostilitat a disfidanza. Oz, in a zona della Pasch. Sil meins, per quella domenica so entre Mirs di, chiau era lau.
0: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizra vuol sustegnar discurs da pace tra l'Ucraina e la Russia. E plir chefs d'interpreses da l'intelligenza artificiala sa fan quittats per la segirtat. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Svizra veia gidar da puspe dar schlansch als discurs da pace tra la Russia e l'Ucraina. Quai agisce il consigliere federale Ignazio Cassis in un'intervista con il Sonntagsblick. In diplomat svizzer sei alla fine d'avust viaggia a Kiev e a Moscow. Da varte il risultat concret da questi viadis, na Cassis tradina gut. Il proxim spas sei num nada mein secrets. Plinavant a Cassis conferma che la Svizzera intermediescia in il conflict tra l'Israel e il Libanon. La daia per il disarmament della milizia radical islamica Hezbollah. Puras e purs in Svizzera godoin pi pauc che pensa con latch e muvel. Scola Gazzetta della Domenica rapporta sai la paia per ura in la produzione da latch ter 8 francs e 30 raps. Ter la traccia da vaccias mamma beter 4 francs e 30 raps. Per la coltivazione da plantas sia la marcanta mai più alta, ossia, detta per esempio per la coltivazione da ravundieli 73 francs e 60 raps l'ura. Ragion per queste differenze sia tenuto in studi che le risce in tai per la tenida da muvel siano special mai autas. In Svezia veng OCLG in nov parlament. Ils ultims quater ons el Priminister Ulf Kristersson con una coaliazion burgaisa sta al timun dal paiais. Oz veng decidi schils populists della dreccia vengen per la prima giada a far parte alla coaliazion. Ni schils sozialdemokrats turnen puspe alla testa. Ter las ultimas recerches d'opinion an omadus chams politik survini circa medembler sosteng delas votantes e dals votants. Plir chefs d'interpreses dat IA volen franare il tempo del svilup dell'intelligenza artificiala. In un messaggio personal avvertesce il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che il scarciaunz potessien perder la controlla dell'intelligenza artificiala. El pretende una pausa da svilup coordinata per l'intera branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, an consentì al messaggio. Per via d'acquitats in connex con la segirtat ha OpenAI appena avant annunziata stusciar l'entrada in la borsa che era planizzata quest on.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi e contro Saira potessi dar plia pli nivels, la notch potessi local main era dar in zig plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadue direzioni per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin das 12:10, qua è per via di un'occurrenza.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
3: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Benvenuti a quell'ora tier RTR. No che vus comandais las fiastas. Vus estes telefonas salida a surtot divige vossa musica preferida. Ti asti esser forza in hit actual. Ne più genina canzun remoncia. Ne forza tutine plegenin sempre vert. Vus weis ein Schkedinkas la Schelta. Salite venus tremets de nus odavaun quel prelegiu gest ossa a si antresas vus domandai. Salidai venien Augustin e Christiane Candinas, Cordial salit e bien engraziament per quella biala fiasta che vain astiau savei gude cun vus avon in jamna. E in car salit va a Mattias, Ursin, Annika, Elena, Felicia, Zoe e Valentina de Surain, sco è a mia mamma e de mes ferliuns. Diavigel in a biala domenge a vus tots. Al salit venien de Doris a Patrick Chantz Candinas. Adels divisjon la canzun Ave Maria de Cantus Avis.

Cantus Avis cun Ave Maria, divijau de Doris a Patrick Chants Candinas. Quai è l'imprim cedel, c'è se canta in mia scatla, vus se vais, to quel ci se participation vil concert sin divish, on al de vos aun la chanza de gudenie bialas fluras. Ossa dai las lingias aviartas, scia e vus lais salida a divise vossa musica preferida, ne tox, c'è chi è, telefonai de mi al studio 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Ils Jauers, las montagnas de ma patria, divisau de Dora Cavelti de Schluein, ella divisa semmain de tots a totes in a biala domenia. A nus mein wie ne waun kuls Litz mein, ad an diascht til Daniel Alik, bien di.
1: Ngi, jales i dalim prim genitors, quals ki conosci mai da man aiva de lunch, a la scarregata da Braille è stata Tito, quai anni fa di nau, a fac Tito, con le svacca il tot, e mi gli dis Tito, perché io, ad an emo sau si, live an emo sau, scrivegno na tot, Vai, der war jo plus ik qua era TikTok. Ja, ko fos tot.
0: Ju a viu la schergè de Braille en pau ebbe via livestream. Schugat te as deig, er te restau de la partida. Daniel Alik, tia stau per te el plebi de quella schergè da?
1: Oh, mi rai stia, sco i vegni in biodò, sco ai a mezzo i scranzo, tot, letti stau vi, che am fac. Ja.
0: A quai usce proprio usce una fiesta, tutti c'è un buon luna, ad inzo, e stau bia laura, as proprio se viu gudai.
1: Letti ver,
0: Super. Vos vas di vijau, Jodler Stern del Jodel Curly Kershena, tot l'ainus fegli budien. Grazie per il telefon. Salizzi d'un diast.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.

0: Ea volesse chevuscher la chanzum Il ragazzo della via Gluck de Adriano Celentano. Prezze de l'impression Usseb Gers, postu de mie tet, sem scuce la patria somudeda. E non sto, può essere trist, ma non stesse essere meno trist. E do di una soluzione per cercare in tua patria dappertutto. Grazie. E saluter volessi a mamma c'è per dormire a me, c'è tai glera a drumens.
1: Mm-hmm. Super. Lure, tatlainus, Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, Claudia Barandun, grazie per il telefon, vi ne va un invidè?
0: Con tutte le emozioni, con tutte le emozioni. E a voi, il radio mens, mille grazie, voi fate che cosa super, super.
1: Fegli bugia. Donde vi ne va un? Adia.
0: Allora, arrivare, ciao, ciao.

0: Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, divisau da Claudia Barandunda, Savognin, e lo slidau la mumma, la Vera Melcher, ad on quitau te la canzun, bers sapien cu quai sentimai nesce la patria semida i decidental dina schlidenziuns d'enfla in altra patria, ne d'enflazza nua la patria.
1: Tras la fin demna, cun RTR.
0: Anus mai nosa a San Nicla, tele urschlina etter. Biendi.
2: Bondi. Eve sind gratulare d'impertia nu cu stefna passada anniversari e quai fos mia abiadia lara etter oraglion che nu el set undergiont. E allora le giungline via strada mirei i Vivien che hanno il zun de squinde giont. E der hanno mia netza Heidi Loran anniversari e mia squinadas Emi Meier e Ursula Mauri e amo Simon Stalinger su Madulain a cumplir 35 anni e urs domenica a 8 anniversari e c'è una bella roccia
0: tutti sono giù l'even nascer al settembre
2: sì e qua è niente del coro Valzot c'è Simon derer centever pro
0: non stotlein il dat su lei. Grazie fece per il telefono di voi in Biala Domenica.
2: Grazie Radele.
0: Grazie.
2: Addio.

0: El cor masda valzot cun idat sulel, divijau de duarschlina etter de San Nicola. El o cepau la cajun de gratuladet 8 persunas, cia on giune on natalizi al setiamber. E quai cedl, se cianta la scatla, tocca nos azai ein 6. La fin de l'emissione Mirainus, chica survegne les flores, se vos laise salida a divige musica 0800 20 21 30 e la numera. Ad ose mainus a ruaunti la Claudine Dermon. Bien-di.
1: Bien-di, Angela.
0: Chi salida is vos?
1: Ia le scia salida a meu cavarum, il Remo, il Zafons, Leoni con Remo, Leandro con Angela, mia mamma la Paulina, mes frliunz, quinaia quinadas, mies duas madreces, figliols e figliolas, parents ed inconoscents de longe maneivel, si vigila tutti in biala domenica, quals che insien l'urtegis, il scuolms, è in biala domenica, ad il scacciadurs è un ozzo in bigi, chi torni c'è bene a casa, fecce in pausa, allora su entro qui va a venavon, puspei, bien clicchi venavon. Tutti una bella domenica.
0: E non vedi vuoi essere sette non sei adout?
1: Io sono in tavolo se quelmi, se ci pi.
0: C'è fai il più gente che vuoi essere se quelmi?
1: Oh, per parte me è spasso, lui la primavera con sonco tutta è in floritione, quei flure se che è o balezia, lui è di le svacche che è intorno che intaude, le montagnale, era ne è scargato che è una fece bella scargata che ne spartegge giù.
0: A te bi?
1: Tu sei fa cude la natura, il ruaus, baletta.
0: Sai, ragazzi, immagina. A voi vai divisau patria, da osti dritten tatlainus feg budien. Claudine Dermont, grazie per il telefono. Vinavau una bella domenica.
1: Grazie, un milione di quera.
0: Grazie. Grazie.

0: Es die dritten kun Patria, divisau de Claudine Dermonde Rouaun. Ella o solidau siu car om el Remo, el Zufauns compartenaris, la moma, ferliuns, tot la familia. Ad ein speciale, els cacciadurs divisau in una buona pausa, allura chi vo vinavaun mataie in Bucatluf. Aschins crei schon di sco sur Silvana. Nus vinti als proxims, salits mein a castristi el Christian Huber. Bien di.
1: Bien di, Natale. Also, castrisch, dei, es un scum de castrisch.
0: De.
1: Cau de la Bialaura, che balette, si che vus.
0: Ci salidais vus?
1: Salidais, sind gerade a casa, la donna, per quel che la fa tot. Per tirare a Kingles la sonda domenica che sai a colm. Lucas, Bettina, Johann, Candrian, che non si usava di caccia, veniamo a tenere a noi, tutti i cacciatori si costruiscono, gratulato a preda che hanno fatto, quals che hanno fatto e quals che hanno fatto, per cui vengono a noi, e va un impedito.
0: Exact.
1: Ich habe auch gut genossen, dass wir an der Domenica hier sind.
0: A vos vas dirigeau de la Societat de Musica Union Cier, ful der Lü, el Gams Gebirg Marsch. Tad lai nus tram en Budien. Grazie pel telefon. Salits, sed out.
1: Grazie a lei, un bidia qui.
0: En grazie, adia.

0: Let's go! Shakira a Burna Boy con Dai Dai. Quai è stau al davos salit. Nus miranti chiastis la grada las flores. Doris e Patrick Chans Candinas de Arboltsville, cordiala gratulazione. Quai è stau con quai sono alla fine dell'emissione de dots. Se vos esses bedeveni a terras, vesses esli dau budien al mer fideis quai via formular, quai ci vos veis let's preladinus dinas comprema l'emissione.
1: Il concert Cindy Wisch, presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Ein ferm 2 minutos alles dodis, lu udis vus las novitats de der Winke Duff, nus tatlai naun Joya Marlene kun Nightmare.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il centum vat en 250 animals grappats din incendi. Ed in aut diplomat schwizeresta a Moskau e de Kiev. Il les dodisch, mio nom, Erwin Gedouf, beim Veni. Din incendi sin in bain puril a Palesieux en il centum vat en 250 vadels sterles e genitches grappades ier saira. Persunas n'en bec venides blessades, ma la stala è arsa dal tut. Tenor comunicazione della polizia cantonale dal Vazza e la gronda parte dals animals grappada per via dal fieu, l'altra parte è instui durmentar per via de lur greves blessures. Per c'è chi ha pigliato fieu na san in zanc bec. Mincion moren in Svizzera entun 4.000 persunas dina sepsis, pia dina tisientada da sang. A ciascun dal Dì Mondiale de Sepsis al programma Swiss Sepsis faccia tent che la tisientata de sang possa tucciare mincina e mincin. Scins na scuviera bec il simptoms possa in sepsis diventare in caso d'urgenza mortal. In ospital svizzers vengono registrati mincion 20.000 cas e scodic entun 4.000 personas moren. Quest numero sai comparabile con il mortoris da cancer dal sein, dalla beglia e da prostata in semen. La Svizzera veglia contribuir sia part per dar slanch al discurs da pace tra la Russia e l'Ucraina. Quai ha il ministro dell'exterior Ignacio Cassis dic in una intervista con il Sonntagsblick. La fin de vust era il diplomat svizzer Gabriel Lüchinger viaggia a Kiev e Moskau. Da vart ils resultats de quest viadi na Cassis tradina gut. Ils proxims pas seien secrets. En l'intervista al minister dell'exterior plin avant confirma che la Svizzera intermediescia in il conflict tranter l'Israel ed il Libanon. E già è persuenter che la Hezbollah dette giuras armas. Plirs chefs d'interpreses da DA volen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiale. Suenter il shock da tacces da hackers che intelligenza artificiale doae aver fatto a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa da svilup coordinata per l'intera branja. Ai fer paucas uras an era il chef de Dex Elon Musk ed il chef de OpenAI Sam Altman dic ch'il seien dal medem avis. Per vide quittats in connex cun la segittat a OpenAI plin avant annunziada stuschar l'entrada in la borsa che era planisada quest'on. Nov record de turism in l'Italia. Durant ils meist zirkladur fenadure de Wust a nos paiais vigin registra 276 milions per notaziuns, 16 milions de pli che l'onavant, che era già sta in onda record. Tenor il minister de Turism a un consunt giast dall'exterior contribuì a quest augment con un plus de 4,4%. Ter turistas e turists talians a un ins registra un plus de 2,7%.
2: La meteo.
1: Il suentermezzdì cuvieren a dina de pli nivels, vels de nivels, il sulei. Per saire vengen nivels pli spes na dal nord, la noce singindesdì plovi local main in zic. La temperatura maximala è oz tranter des 7-25 grads in il surses, des 9 grads in lenge di nauta e 24 grads in la region da Quira. L'indesdia bunura esilen prima anche sur trac e c'hai la blec in il decurs del dì sa schlien ils nivels in zic e il soleil sa bratta cun nivels de cumulus.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tranter Quira e Rotenbrunnen scoera tranter Tuseun e via Mala in direzione Sid. Sin la via Tranterquire e da Rosa es requintar con impediments e grons retards per vedi una corsa da velo in adat na ginge viament.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Mes Radio, mia lingua.
4: Actual informai cun RTR la domenica al microfon se vinevaun l'Angela Hendry. Tocan el on 2012 era ella la speranza per sedrun alla regiun la Porta Alpina. Dantauno de la stazion sotterrana del tren cul plesch pert a sensur del mon sei venu nuet. Ossa duai dantaun turna nova veta al tumbin de 200 meters veta o del mon de la scienzia. Scienziai e scienziades de antrauter del CERN on interesse de fallo per scrutazions de materia stira. Per quattro tunnel de 200 meters profunditat porgi condizion ideales pels experiments planisai. Era el president comunal de Tujec Martin Cavegn vezza in quai project in grande chance.
5: Qua in grande chance. Non stai in vasaisch, non svesse la possibilità da fare quella installazione di quai atom interferometer con le scienze della fisica, tot nous fossen in part del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunca e per la regione, per il canton Grigion, fossen nous in platz da studi, con in plataforma mondiale.
4: De ple de quella nuova speranza per le località della Porta Alpina, udinus alla prossima miasura.

0: Tartaruga las notts cun tai e mai. I fos stau insiemi fenomenal, che fos ius in vigur la porta alpina, al siemi da dina fermada de tren 800 metri sotto terra, al tunnel de base del Gotthard, cin sves viu viaggiada sedrun a Turic, a quai a gnanc in ura. Al 2007 an stiu sotto terra, quai siemi, la porta alpina planizzada, obedes viugni realizzada. L'infrastruttura stat denta un toc noz, a quella pudes il futur veni duvrada per la perscrutazione de materia stira del CERN, l'Organizzazione Europea per la perscrutazione nucleare. Lara Cacegn.
1: L'entrada della porta alpina a Sedrun veni d'una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel, in chilometer a gradò al grip. Ce che vesti da in a collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiosa in tunnel Schir con una teuna freida alla fin. I dad Anton Novs plans. L'infrastruttura è bumo ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per ceci auter, per scutazions de fisica. Per vedere quai vien Sedrun per il momento evoluato con un luogo possibile per la perscutazione di materia scira con renom mondiale. Dopo si nasce alla teuna si zoppa in una stanza pipincia. Bigel spendono via le sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a miezz la stanza, in ruosna, in tunnel che va tutto a gradiu, buono main in chilometro alla tiara. Quel aiosa il focus delle perscrutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la perscrutazione nucleare. Il progetto viene menaus da un indigene, Lucas Lombrisel, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
2: Nus l'ein begiacau in interferometer atomar per misurare onde di gravitazione. In un luogo che si vede bene, si può misurare onde di gravitazione con altri strumenti che planizzai. E dem mera schnus vain per prima ga infla la materia stira direkta man in il labo.
1: Per infla la materia stira vegnes quei apparat da mesira bagiaus en quei tunnel de 800 meters. In liuk ideal di il professor de fisica.
2: In fit special a gran vantage ei che chau del tumbin ei setz schon 200 meters sotto il culm. Und das bedeutet, dass die Vibrationen seismologisch sind, die Bia-Bia-Pipinches, die Autoslogan, die Turbine normalerweise auf der Surface. Das ist schon lange in der Kulm, horizontal, wenn wir in Kilometern wenden.
1: Und lange in der Kulm meine eine Zensur 800 Meter in Gio. Il viaggio in Gio va pliere minuti. Le sprites di beton del tunnel sgolan per svii. In altro grande vantaggio per quel progetto per scutazione di materia scira, che costa dentro 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura sta già. Oggi la censura va in una hala gronda, e è piccolo che la tauna zura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vegi plegevi degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio dell'infrastruttura della via Fier Federale. El sottostriche d'Anton.
3: Ist noch zu früh für uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei den zukünftigen Installationen.
1: Ascia hanno tutte le persone che hanno ossido di la teuna stu prendere alcuni in tasche con ossigeno ed in telefonin con un sistema di GPS. Si va a plan dove la sedia viene messa in funzione il 2031. Ma si va proprio a tenere plan già alla fin finale vede più sfacture di Lucas Lombriser.
2: Caso che mai sbo o de problemi di sicurezza, per esempio, che con la SBB si è scoperto un semplice buffaggio, ni il devoce lui è un lungo visto a quei in esperimento 300 milioni di francs. Vuol dire che è un esperimento che noi facciamo buon persone della regione e buon persone in Svizzera, che è proprio un esperimento internazionale. Allora, se è un chiaro scrivere insieme per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e a Lengeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un ton optimistico che Sedrun ha buone chances. Tano el ein las condiziuns alla Porta Alpina idealas. Ed el, scuola via Fier Federala ein motivai de realizar quel project che trasformasse drun sur noc ein in liug important per la perscutazion internazionale.
3: Va bene, può andare.
0: Pia, nuova veta per l'infrastruttura della Porta Alpina. C'è c'è la realizzazione di quel project scientific montas per tuiec alla regione o dinos dies, co proxim.

0: Us essas las ondas romontschas e Jotg Vargiau las dudisch. Sedrun saves deventa surnoci in liug central de la scienzia. Al CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, è nomnadmein interessaus vid l'infrastruttura de la Porta Alpina. An stalde d'ina collidizione sperta di antre Sedrun und il tunnel de base Gotthard, saves quai tunnel veni duraus per zcei autra al futur, la perscrutazione de materia schira. Il presidente comunale di Tujec, Martin Caveign, ha grandi specie in quel connex, con quel progetto possibile, Lara Caceign.
1: Il presidente comunale di Tujec, Martin Caveign, ha in vende lanciato staus incantaus dell'idea di trasformare Sedrun in un luogo centrale per la percutazione di materia scira.
2: Qua è una grande chance. Noi stiamo vasando, noi siamo la possibilità di fare quella installazione di quei atomi interferometri con le scienze. Della fisica, tutti noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunka e per la regione, per il canton Grigion, fossimo in piazza di studi, con una piattaforma mondiale.
1: Sedrun è un tono in dei slogans che il CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare, evoluisce per il momento. Sco piazza di studi vengono un sei altri slogans dell'Europa in domanda. La fine mira del CERN fu d'inflare materia scira con una parada masirà, ed il tunnel di 800 metri della Porta Alpina, che va giù alla Tiara, è tenogliato del faccio in luogo ideale. Per quella l'entrata del tunnel è già in chilometro al grip, sai già possibile di fare quelle perscutazioni, ma con pins disturbis. Per quai che Sedrun diventa surnoc in luogo centrale per la perscutazione internazionale, vese il presidente comunale un'altra chance per la regione.
2: Noi siamo qui da circa 10 piazze di lavoro. D'antan, vessi una situazione che noi vessi bie teams di scienze che venissero qua, lavorassero. Noi vessi la possibilità di dare cose di dimora. Noi vessi la possibilità di, naturalmente, di vai entrare per qui. Noi vessi forza la possibilità di fornire l'elettricità.
1: Tutti sappiano in sbocco per gli altri chance e il vantaggio di quel progetto scientifico con quelli che la Porta Alpina aveva portato se la fosse venuta realizzata.
2: Qua è via turismo, qua è in piazza di lavoro, in qua è sempre scientisti. Adesso abbiamo in gruppi di lavoro che venivano qua adesso, ma noi stiamo sempre in vasai che qua fosse via in non dei boom, che tutto è, cioè qua è piuttosto in piazza di lavoro. Non che io non tiro non persone che vengono.
1: Avon che scientisti e scientiste lavorano in tiro non a Sedrun, vai a un momento. La via FIER federale, che possiede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in primo dagli Sverda, ed è il CERN che è eleggere Sedrun che sedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale Tujec, ma le chance che il progetto portasse per Sedrun, e vuol per vita quai essere preparati.
3: RTL. Informativ e divertente.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Ie tiams de festival quelles persunas tien nascidas el dededots el 13 de setiamber. Duas gratulazions vai survenu quelles prelegiu feit bugien, assianta tions vai nudiu els salits musicals, asciais vus bugien s'annunciatirme. Al microfon zel Angela Hendry, cordial benvini. Monica von Lanten de Ramosch festive schott siu 43 anniversari. Per ella vai nus sognu los fondontes lingias. Ciara Monica, per teis anniversari at divijai nus tuot il bun, blera sandà e contentezza, e nus ots cun tai viva fein. Gioda il di e at lascia semplemainc ir bain. Quai at divijen ils von Lantens de Ftan. Ed il salit musical per Monica von Lanten è una canzone de Mia Mia, Mia Montagna.

Mia, mia, mia montagna. Tad lau per la giubilare Monica von Lanten de Remosch, che cumplene schotz 43 ons. Al 90 anniversari festivesche Elisabeth Betty Blumenthal Orionde de Morissen, che vive al de casa Vallumnezia a Vela, ella osurnu duas gratulazions. Cara Moma, oz posti festiva insieme con tia familia, tiu 90 anniversari ed enscheiver tiu 92 on. Strusch de cre, jesses ti. Possies ti angude bia bials ons. Cordiale gratulazion e mo ils migliors gevis per tai. Cara Moma, un grazie il fec per tutto il bien che ti has fatto, nus vain fec budien tai. Elian, Carli, Gabriela e Patrizia cun familias. Alla seconda gratulazione vendel de casa Vallumnezia. Ils conhabitants e lex conhabitantes la meine casa ed il personal divisen alla giubilare tot bien e gratulation cordial mein. Per fein plagiai della giubilare Betty Blumenthal divisen la famiglia la canzone Happy Birthday del Nock Alm Quintet. Sel 90 anniversari.

0: Un quintet con Happy Birthday, il slit musical per la giubilara Betty Blumenthal al de Casa Valunezia e la festivescot su novantinavel anniversari. Vustat lais RTR las gratulazions la domenica al 13 de settembre. Naturalmein vain session gediau oz in a scadiola de RTR telefonau per ella o Corina Bott de Valciava.
1: La coppa va ora mi steins e quai pro Petra Falet e ella cumplisce oz cun canti due ons e jau simplemente leste la gevuser ben melder. In postud naturalmein ce la buona sandà e hai, ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e hai semplicemente ben milder.
0: Dalla scadiola asce pia Petra Falet da Mistair Salagra e la sruvegn la scadiola a cajun da siu c'un conto d'usavel anniversari.
2: Per vos con vos
0: Laise vus gratulada d'ina persona cia è nascida al 13 de settembre, ne de imper cia festive shots di de nozes. Telefonai de me 0800 veng 20 30, 0800 veng 20 30.

0: Simple Minds Alive and Kicking. Nus mainosa schlerinja tele Annetta Cadonau Allegra.
1: Allegra, manch. Eves ingratulamia figliola Anna Cetrina Brunolz de Dardez. E già visà tutto il buono mumana fingendo il telefono buonora e l'essere mettere in chat salute con quella canzone di Peter Reber.
0: Peter Reber.
1: Tutto il buono, Chiara, sta bene.
0: Se vai se le fa o zentic fiasta, se il si sente si sa.
1: Ma non sai, son sulla hütte, e feva una grillata con tutti i abbiati, si usia.
0: Sì, flot, qua è tu ne bing.
1: Per sai, è disperore, e sai, tutto in ordine. Saluto a tutti.
0: Vos weiss di vijau. Peter Reber, kuni wünsche dir pela Anna Cetrina Brunolt, stil si sonta si savel. Grazie pel telefon, vina vam biala domenja.
1: Stessa mangi, grazie
0: a dir.

0: Peter Reber, i wünsche dir, Givisaudela Annette Cadenauda Schlerigna, Ella Ogratulaudela, Anna Cetrina Brunold, Silzi Sontesisavel Anniversari, Ella Fagliola Niazza. Della donna Annetta. Nus mein wie ne waun cooles Gratulations, mein Santa Maria Tirle Marlene Solinger. Buonasera.
1: Liebe Don Angela. Hi, Reingard, noi velessi ent gratulare a zatei, se tu teigles al Radio Romance, no sa, lessi gratulare per tes 86 avel anniversari, e te gewüsch tot el buon er ne waunt, e resta frischa e remon per ons che vai in Giappalegna altri un paio della vecchia non si più pacca e non è nemmeno più scena omma, ma è stata una mua casa e te l'ha già visto del buon e detto questo già a nostro anniversario che non sa non sa se ci precisma e siamo più se tutti vessi interte gratulare già visto del buon.
0: A vos weiss tradiudemi la Reingard Neunhofer orionda della Tiar Tudesche den taun schon schi dich tirnus che le quasi schon indigena.
1: Sì, sì, quelle scrisce bler sonst, cioè quelle indigena. Non conosce una, ella sa romansch perfetta, ella è da qui e tucca qui. Io si l'ho tanti sei sonst, ed è siamo di una qui, ella è in una casa, e si nido sa altera un po' più, cioè non va più uscire a bain con ella, also più bain. Niente, velina, e si scucci se vieni, ma ella può stare a casa, e col spitex, che va, hai.
0: Adots divisions della tot bien coole canzun eine Herde weißer Schafe,
1: hi.
0: Die Grubertaler. Grazie per il telefono, wie ne war un biala domenica.
1: Stessa manch, grazie.
0: Adia.

Miley Cyrus con Wrecking Ball. De vos a chance, che vos leise a un gratulà, sedio qua via telefon 0800 20 21 30, ne via messaggi 079 200 70 07.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il 101 watt en 250 animals scrappats din incendi. Ed Anna Weinberg, campionessa mondiale en il marathon da mountain bike. Igl las duas, miu nom, Erwin Kedouf, buonvegni. Din incendi sin in Bain Puril a Palesieux en il 101 watt en 250 vadels, sterlas e gianicce scrappadas ier saira. Persunas nem bec venidas blessadas, ma la stala e arsa del tut. Tenor comunicazion dalla polizia cantonale dal Vazza e la gronda part dals animals scrappada per via dal fieu, l'autra part aian instui durmentar per via de lur grevas blessuras. Perché chi ha piglia fieuna sanins anc bec. Mincion moren in Svizzera entun 4.000 persunas di na sepsis, pia inatisientada da sang. A ciajun dal Dì Mundial de Sepsis, al program Swiss Sepsis faccia tent, chi na tisientada de sang possia tuciar mincina e mincin. Sins nascuvira becil simptoms, possia ina sepsis davantar in cas d'urgenza mortal. In ospitals svizzers vengen registrats mincion 20.000 cas e scodic entun 4.000 persunas moren. Quest dumber sei comparigliabel con ils mortoris da cancer dal sein, dalla beglia e da prostata in semen. Plirs chefs d'interpreses da DA volen franar il tempo dal svilup dall'intelligenza artificiale. Suenter il choc da tacces da hacker che intelligenza artificiale duai aver fatto a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa de svilup coordinata per l'entire branja. Ai fer paucas uras an era il chef da Dex, Elon Musk, ed il chef da OpenAI, Sam Altman, dic che il sen dal medem avis. Per via de quitats in connex con la segirtat a OpenAI plin avant annunzia de stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. Anna Weinberg è campionessa mondiale il marathon da mountain bike. Suenter ch'ella aveva già guadagnà argenta avant in onna cromontana, a Weinberg triumfa quest'on a Fiera del Primeiro in l'Italia avant l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta de 39 de Basilea, gi in avantaggio de sciars 4 minutes in Peretti. Dal Zoomen Schweizers nennt Nagins Veniz, so til Semprims Diersch.
2: La Meteo.
1: Il Zwinter mit Diku wären Nadine de Plivels de Nivels il Zulei. Versaire wegen Nivels pli spesna dal Nord. La Noce singin de Sdi plovi lokal mein in Zig. La temperatura maximala è oz 37-25 gradi in il Surses, 19 gradi in l'Ingia di Nota e 24 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord, in agiada tranter Mesocco ed il pass dal San Bernardino, l'ora tranter Ziran ed il tunnel dal Crabteig, scoera tranter Rotenbrunnen e Rechenaula Pont.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Conscovridas, hits e sempre verdes.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Scetta canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nur che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: La PS pretende che ne puc interquiri alla fera davanti il jets de combat F-35. Ed Anna Weinberg, campionessa mondiale in il marathon da mountain bike. Igl alla strais, mio nom Erwin Kadov. Benvegni. In a PUC, in a Commissione parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affera davat la compra dals jets de combat F-35. Qua pretende la PS? Sin du mondo dall'agentura de novitats Kisten STA, a ella confermà in rapport dalla Sonntagszeitung. Trant rauter doi la PUC intercurir se beini s'attracta din desdir de persunas singulas u de mancanzas institucionales in il departament militar. La terza è venir sclerisce, ban ils purgiders en venits tractats inegual, schils custs per la compra ed il managi en venits falsificats sapientivamein in favur dal F-35, esce ban il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in Bainpurilla, Palesieux, in il Chantun Vatten, 250 Vadels, Sterlas e Gianiccia scrappadas ier saira. Persunas nem bec venides blessadas, ma la stalla e arsa dal tot. Tenor comunicazione della polizia cantonale dal Vat, sai la gronda part dals animals scrappada per vid al fieu. L'altra parte è an instui dormentar per vid alur grevas blessuras. Per c'è chi ha pigliato fieu na san in zang pitch. Il presidente del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atleti ed atleti della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dus paesi han portato plant al Tribunal Internacional de Sport, TAS. Allora dell'Ultimate Championship a Budapest ha co-accentuato che la tenuta dell'Unione Mondiale non sia ben samidata. Atleti ed atleti russi inserati da più il novembre 2015. Bain è l'esclusione per vid in scandal de doping venida abolita il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominciato il 2022 vale il scumont d'entant anche adina. Anna Weinberg è campionessa mondiale del marathon da mountain bike. Sentre che ella aveva già guadagnato argento avanti nonna cromontana, a Weinberg triunfa quest'on a fiera di primero in l'Italia avanti l'indigena Claudia Perretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta da Trentinons, da Basilea, gi in avantaggio da stars 4 minuti in Peretti. Dals Omens Schwitzers nenne Gins Veniz, so til sem prims 10.
2: La meteo.
1: Il suenter mezzdì cuvieren adina da pli vels da Nivels il Zulegl. Versaire vengen Nivels pli spes na dal nord. La notte sin in des di plovi localmein in sic. La temperatura maximala è oz tranter des 7-25 gradi in il Surses, des 9 gradi in l'Engia di Notta e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnes in direzione nord, in agiada tranter Mesocco ed il pass dal San Bernardino, l'ur tranter Cisran ed il tunnel dal Carapteig, tranter Rottenbrunnen e Rechenaula Punt e tranter Landquart e Sargans.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstkuveridas, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La PS pretende che ne puc interquiri l'affaire davanti ils jets de combat F-35 e l'Iran e l'Oman si incontrano da me per accettare una soluzione davanti la via de Hormuz. E delle squadre, mio nome è Erwin Kaduf. Benvenuti. In APUC, in una commissione parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affaire davanti la compra dals jets de combat F-35. Que pretende la PS? Sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA, ha ella confermà in rapport della Sonntagszeitung. Tranter auter doi la PUC intercurirsche beini s'attracta din de gdir de persunas singulas u de mancanzas institucionales in il Departament Militar. La tierstu è venir sclerisce, bain ils purgiders en venits tractats inegual, schels custs per la compra ed il managi en venits sfalsificiats sapientiva main in favur dal F-35, esce bain il departament a fac indicazions faladas davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in bain Puril a Palesieu in il Chantun Vat en 250 vadels, sterlas e gianicces scrappadas ier saira. Persunas ne imbec venides blessadas, ma la stala e arsa dal tot. Tenor comunicazion de la polizia chantunala dal Vat sa e la gronda part dals animals scrappada per vid al fieu, l'autra part a ian instui durmentar per vid alur grevas blessuras. Per c'è chi ha pigliato fiuna san in zang pech. L'Iran e l'Oman volen s'inscontrar da meun a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas da bastiment in la via de Hormuz. Autres paiaist al golfen invidats, il Bahrain boicotescia dentant l'inscontra. Che la via venia dentant averta proxima main ne bech da speciar. Per suenter stuessen ils Stadis Uniz numnadamein terminar lur bloccada e lur actions militares. Tutine pudess l'inscunter regional avair ina certa importanza ed accelerar ina convegna tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. Il president del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantegnare le sanzioni contro atletes ed atletes della Russia e del Belarus, malgrado che quels dus paesi han portato plant al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. All'ur dell'Ultimate Championship a Budapest ha Coe accentuà che la tenuta dell'Unione Mondiale na saia bec samidada. Atletes ed atlets russ encerats da pi il november 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominza il 2022, vala il scumont tentant anc adina.
2: La meteo.
1: La notte sin gindesdì plovi localmein in zic. Gindesdì e buon'ura esilen prima anche sur trac e c'hai la blec e nel decurs del dì sa schlien ils nivels.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di giai colonnas in direzione nord, tranter Ander ed il tunnel dal Krapteig, tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Punt e tranter Zetras e Sargans. In tutte si raccontare con buona mai in ora da più tempo da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Kunsch cuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Hat sei da Impediment de Traffic in Linge di Nota per vid in Accident e Kimi Antonelli a gudegna l'emprim Grand Premi della Formula 1 a Madrid. Ich lese schon, mein Name Erwin Kedouf, beim Veni. Per vid in Accident il Traffic tranter Malöge e Seil stare strengiots per redond 3 Uhr. L'emprim la via stada serrada dal tot, suntra la polizia regla il traffic mincia mais in vial. Dalla soce mese è un automobilist italian da 63 ons colida frontal con una automobilista svizzera da 29 ons. Il team de salvament enge di nota a transportare le 2 persone blessate in l'ospital de Sameden. De pli details na la polizia bec comunica. In PUC, in una commissione parlamentare d'inquisizione, due intercurir l'affare davant la compra dals jets de combat F-35, qua pretende la PS. Sin domanda dell'agentura de novitats Kisten SDA a ella conferma in rapport dalla Sonntagszeitung. Trantra auter due la PUC intercurir se beini se tracta d'indesdir de persone singulas u de mancanzas institucionales in il departament militar. La tiers due venir scleri se beini ils purgiders en veniz tractats inegual, se ils costs per la compra ed il menagi en veniz sfalsificats sapientiva main in favor dal F-35 e se beini il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. L'Iran e l'Oman volen s'inscontrar da maun a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas de bastiments in la via da Hormuz. Er auters paiaist al Golf en envidats, il Bahrain boicotescia dentant l'inscunter. Che la via venia dentant averta proxima main ne bec da speciar, per suentestuessen ils Stadis Uniz nomnata main terminar lur blockada e lur actions militares. Tuttine pudess l'inscunter regional avare una certa importanza ed accelerar in convegna tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. Il president del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atleti ed atleti della Russia ed il Belarus, malgrado quei 2 paesi hanno portato plante al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. Allora, dall'Ultimate Championship a Budapest ha co-accentuato che la tenuta dell'Unione Mondiale non sia ben samidata. Atletas ed atlets russi en serats da pi il novembre 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominciato il 2022 vala il scumont dentant anc adina. Il pilot de Mercedes, l'italian Kimi Antonelli, ha guadagnato il primo Grand Premio della Spagna de Madrid avant Max Verstappen in Red Bull e Lando Norris in McLaren. En il classamento generale, Maina Antonelli osse con 81 punti avant ses colleghe de team George Russell. En la Superliga, il club de Balapé de Turic guadagna contravaduts con 2-1. Il gol della vittoria per l'FCZ Crudà Pir in la seconda minuta dal tempo supplementare. Ed in la seconda liga regionale alla US Sloan Lyon giugà ordai per pari 2-2 contro Rütti. Il Sur Silvans ha incassato il gol dell'egualizzazione Pir in la terza minuta dal tempo supplementare. Sloan Lyon resta in piazza 9 della tabella. La schiunza italiana Sofia Goccia ha terminato il camp di allenamento ad Ushuaia in l'Argentina anticipata main. Per vidin malesser bec definì vol la vittura dal classamento generale in il Super-G della stagione passata tornare a casa 2 semnas pli baut che planisà e sa lasciar intercurir. Anc bec clair è ce che quei monta per ses commenzament della stagione.
2: La meteo.
1: La notte sind in der Stie plovi local mein in Zig. In der Stie Bunura es il prima ang surtrace c'hai la blech in il decurs del di se schlien ils nivels.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnes simplirs trajekts in direcziun nord, uschie tran Trander ed il tunnel de Krabteig, tran der Rotenbrunnen e Rechenaler Pont e tran der Cuira e Sargans, in tutte es requintar cun enturn in ure venc de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Mes Radio, mia lingua.
5: Navonta chun disen ellas stades ad Alp eir e staul grande che las vacas en tornadas al vich. Schkergeda a Brail alla Surselva. Chun Alps en venida schkergeda sredon sischen vacas en tornadas pia finiu vacanzas palas vacas. RTR staud la partida do faci in livestream al publicum al liuco schau plajai.
6: O fecbi naturalmente qui a Noronada con quel ciupials e tutto da in faccina fec grande lavoro di spurs naturalmente e io credo che tutti gaudi anche o dos in bellezze di naturalmente e proprio geniale.
5: O Marcelina che Thomas tradiu. De ple impressions de la scargeda che RTR accompagnau gesco proxim tras la sera accompagna vus l'Angela Hendry fa plajai.

0: Con My Life. Oggi è stato il vostro dì della caccia auto al Grigion, il Mainz, il vostro dì della prima parte. E dat os pia in una pausa. La preda vainus dentaun pri un conter. Ad oz zelle venida annunzieda la charva de Cruna. Faci l'annunzia o sina che doc de Savognin, e lo annunziau su fra Rinaldo, cio 27 ons, a vod pi 9 ons a caccia.
1: Che io di nuovo a Valone e io anche in Allegri Storge la sera avanti alla sua comarazza è stata con la caccia e ho ambito i cucchi, cioè i spivel e i post e lo hanno la domanda 27 settembre penso di agosto e lo già in the house perché il cucchi, perché il spivel ed io sto a essere uscita perché c'è la sua visa di Tarca al CERF.
0: Gli primi taur de Cruna per Rinaldo Cadoc, in animal de 158 kilos, cio l'ustiu veni transportaus cul helicopter. Quasi l'antira famiglia vo a caccia, bab, mama, dus fras alla sina, els erin tozza post, curaci Rinaldo o fac de savai de siu clec, a naturalmein aludau in a decia fiasta sel success. Questa sera, dati Nadine Salitz de Caccia, als Biers Cacciadurs e Cacciaduras, vengono ad essere chiese, da manza di Epuspelu de funziona al Minchede, als Proxim Salitz de Caccia en Lu, als 25 settembre, cura c'è la seconda parte della Caccia Auta Grigiuna, Anciaiva.
2: Per vus, al puls della Chiaccia.

dimentica. Quai fossi stau cu l'actualità della sera, sco proximo divus la risumazion del di de Dursin Cadisch. A Sianter specia vita e creta che se facianta cu la caccia all'etica al mon digital. Las medias digitales fon un admembie ple sempel de musa al plejaide d'ina caccia gartagieda. Anzi, con Facebook e compagnia, poin survenir l'impression che tot il mon miri sur la spatla de cacciadurs e cacciaduras cura cel sieten token, token begia, ne token forza in cevai. L'Union Cantonale de Caccia a Patenta ha pubblicau recomendazions co fa fotografias che respecten la dignitat del animal. Judic adia, gevisch d'vus in a biala serra, io son l'Angela Hendry. Fidai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. In APUC, in a Commission di Inquisizione Parlamentare, doa intercurì l'affaire dalla compra dels jets da combat F-31, quai pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro autor doa il più fermo strumento del Parlamento examinà, si è stau in disgi da singulas persunas ni si da munconzas istituzionales del Departamento Militare. Dentone examinà se tutti purgiders egni trattai egualmen, s'il squarts egni sfalsificai sapientivamen in favore dels F-31 e s'il departamento faci falidas indicazions davart ils furniturs. Per installare in APUC sto la PS un persuadere il Parlament. Quest'iam era niu in conoscent chi ha budau in prezifix pils 36 jets pustai el Stadis Uni, autor che pretendeu. En in incendi sin in ben purila Palesieu el Canton Vat, en duocen cun conta vadials stiarlas e gianicces carpadas son da sera. Persunas en bugni da Zadon, il nuil ed en tomber jaus dil tot. Tenno la polizia cantonale del Vat e la gronda parte ils animals carpada el fiuc, c'è la parte egni da addormentada per vedere las blessuras. Perciò che il nuil ha pilau fiuc e i bu un conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels mieram mincion 4.000 persone di natusegazione del seun. Quei seggi tons scolz mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata in semen. Con cagiunti il di mondiale contro la sepsis ha il programma Swiss Sepsis faccia attent chi na sepsis avesto ca mincina e mincin a chi il simptoms san senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è il campionessa mondiale, è il maraton con mountain bike. So entri gli argien, a voninon, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunomen 4 minutes avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Quei so entri 91 km e 4 mm d'altezia. Til zoomen se ne gignius e fer il top 10. Schlunci il stema sparoz domenica sera, jaugevis leun in abiala serata.
0: Vita e creta.
2: La prima fna della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa ed a partire da domenica ci vain, vai a moneiada in avant. Perduta della ciaccia grigiun no dan be trofeas e glaceras plainas, ma diversas fotografias e la rait. Quellas danno da discutare d'una d'erce, c'è mossar della bescia sietata da sangue mort e c'è rolla joven las medias digitales. Precis las medias digitales non fanno impegnir più simple da partire il plagiar da d'una ciaccia gratiada. Anzi, da quai discuari nozzi la vite creta e quai faina col più occia ciada svizzer con Florin Fili, president da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Dapü, just a scoprosem, il cordial bienvenue fa Isabel Jäger, bundi in Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Si arriva in settembre il tem da ciaccia, river il tem delle fotografie superbias col butin e le medias digitales. Qua ci fa plagiare al ciacciadar o alla ciacciadra, procura d'una d'erce per discussions moraliches e c'è scocciens. L'Union Grigiuna de Ciacciadras de Patenta ha savurat la polvera e ha per quai publicat tips co far fotografies con demain ego e de più valurs de ciacciadras. La base na mettere la trofea o il ciacciadra il center, ma respettar la dignità della bestia sietada e rinunziare a portrets de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciadra il più od de la Svizzera. El es bejust tornat a la Ciaccia, c'è nova in telefonai, per quai am deva de bonder scoprüm, se l'haia fat fotografias.
2: Si, ena fat per fotografias della contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha nün finosa mo in giuna fortuna de far butin, na, displegeiva manch.
1: Vessel fat tu scena fotografia de butin?
2: Ma e fece d'una fotografia per mal guardarvi de... Mi da leve in mind, quai tocca un po' in la pro.
1: Tu ne fici precauta, ma le fotografie pon svagliar ter emozions e dimensions.
2: Quai is ozzin di uscenes, vara mangi de più bozz, vevi una fotografia e quella riesteva su un palperi e le cacciades fan quai vara mangi ad una jent, ci han alci per salgordarvi da leve in mind, ci destat perché c'è quasi altrice emozionale e quasi da una nuova entli storge dell'umancia e veni mai de ciaccia su nuz fatti portretti fin già durante il tempo de crap entli school di dir più tard e l'ultim dere ci fa fotografie sozzi di fa fotografie digitales e si smette quelle sulla rete qua da loro discussions.
1: Più volte sarà stata uscita che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi è però differente.
2: De più volte era forse la società strutturata era altra. O se va una grande parte della società, della nostra società, è sfida urbana e non ha in giugno relazione sia con la ciaccia ma nemmeno con l'agricoltura. O col forestal e loro vanno in parte della società ci sul paese questo anche quel contatto e le ciacce svesse sono forse per una pruna persone o della città o di una società urbana una possibilità per mucire da questa vita e tornare a volte per altre fiche fondamentali, altre raggi della vita, veramente, se si può dire uscendo.
1: Però le raggi della vita tocca in connesso con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società ha mutato e quali sono le conseguenze per la percezione della ciaccia?
2: Sì, la vita urbana, schiaccia la morte or della città o al funeral non svaia più al sunteri sun de dor città di qua su vite de comuns de qua a mo altri dis per parte mo d'uno scenes de in comuns più piccins asive a mo avant quart tempo de mince ciasade e vincino d'un funeral per a sconfondere con quai c'è un bel di tocca la morte era sai ves e quasi un aspetto le ciacciaders sono la grande parte le ciacciaders e le ciacciaders sono ben conscienti che ci decapita e per tenere in un certo senso in vita queste bestie ci de morte si fa una guardanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e conosce un ci tiene su di mince levri in cici in pal per tenere di mente le venimenti qua tocca la pro.
1: Co han müda las medias digitales quist ir intorn cul moment de butin?
2: Ma las medias digitales pi bot even in fotografies mo save d'un conchain d'ora qui, allora sveva quasi controllo, hoz in di ben quai completa manchor de controllo e d'allora discussions in las medias sociales ci non han più un connex vera manch con quai c'è ja de ci far per ci ci minci une sulette in un lök und ses telefonin o ses computer in us cugnosche a cel e minci un po comportas co cel ves abonala la morale per sai e non po dan comprovar sa lese in le vite concrete ruscene so nulla e quasi un pa deplazai in generale.
1: In sé sa però quai minciun oz in die ed usce pod essere mince ciacciadra o mince ciacciadra sa vair su in ce cielo e las lasciant in questa situazione.
2: E pensi una pruna sa in quella. In Svezia ci dà un sviluppo in tils ultims ans se le ciacciadra stves es danno una grande fadia da coltivare l'urimic e qua capite fin già tante perce c'è un fa fotografie deplazzate, ci sono altri che reagiscono loro, non gli hanno le medie sociali, ma il giusto personale, e ti dicono, questo era loro, spero le sciarpe, qua c'è tu fatto, qua non fai mai più, e quella, qua dai, è fitch fermo, al cacciato, non l'impressione, sono fitch conscienti di qua ci fanno, e di loro image, qua venire a discutare un po' in pubblico.
1: In Mistel Pais c'è quel tema un po' stutte la manzona, un po' stutte per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia. Non fu quai altro ci fu ad integrare la scolazione dei ciacciaders, le competenze digitali?
2: Le competenze digitali fu da scolare nulla ben connex con la ciaccia ed in connex con la vita da mince di. Ed è son clair che quai tocca era in avvenire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei ciacciaders ha finito niente quella scolazione e se sto vero c'è questo sia in conscienza che ci fanno.
1: Cosa è sotto?
2: Ma deve sensibilizzarsi in tutto il numero dei ciacciaders e deve essere importante non gli avere se ciacciaders hanno l'impressione che si stanno zoppando, quasi fosse. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. Ed è forse da sensibilizzare il resto della popolazione sur l'andamento della vita. Un collega da mai aveva descritto quella scena, aveva il paradosso dei vadeis. La gente va a spasso, vede su un alpe per i vadeis, oggi i vesini ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadei, per qua ci capite tanto il vadein sul pasto, finché le in il ristorante, quasi il slasso di vento e quasi un passo alla società si stesse forse non più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma è sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua di Squarina, in pac moment, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

Quai lönch nu fet la Saramona in cul sigarra in tilla cionna. Giond in avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibil dal chatar. Resta bestut dalla faccenda, un toc bün su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci desa.

Ma sco ciao stun, si saint in quella, un splat umano s'umma giuvella. S'un quai am wolf da cella vart, si ci es qua, comparli in art. E quell'am dis font una cera, bozzo rienta, bozzo vera. Sas mes ami, oz nai avis, bler pes scol guis a mezz Paris. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una da tegni un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa vest ci fe, sin quai, yond via, plu da spera, ci vezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fumaiv, il qual fumaiv, il qual fumaiv, un

0: No discuorinots dalla ciaccia, dalle fotografie e dalle valurs, dalle ciacciaders e le ciacciadras, in una società contemporanea ci non es di una be favorevole alla ciaccia. In postuiter, sur ils confins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, ciaccia svizzera.
1: Is es da pertò conscient, ci svel mantener la ciaccia, ma ci ci des il più grand aspet es ce... L'idea di mantenere gli spazi di vivere per le bestie, di mantenere le bestie svesse, e quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica di ciaccia?
0: Ma la politica di ciaccia sta allora forse x uniata avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora. È la domanda dell'image della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a bepri delle fotografie. Desde mosar tutti gli aspetti positivi della ciaccia, fanno per la società, sotto il motto per tu dare due gute su un rete darüber. Si guarda quanti gli ciaccia si ingaggiano, non li pensano un grigion per mantenere mente da... spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci viene regolato effettivamente sul vagino di ungle fesse, qua c'è un beneficio per il crescere del gatto e tutto quello. Qua sono tutte robe che le cacciate fanno in il tempo libero, per parte paiano e moalci per fare quella. E qua viene buono la società e di qua si tematizzare di più. Quais veramente l'aspetto importante ci desta di inseminare in avvenire.
0: Però per Blera Ljot è il contatto con la ciaccia. Purtroppo senti la reiz un aspetto che forse non o che differenziati.
1: Quais giuro scenes. L'aise semplicemente di evitare questi purtroppo ci non mosano in giun rispetto in verso la bestia morta. Quella merita era un rispetto. Noi li abbiamo cervi in maritesse e un piercio in una baceria, un certo rispetto, perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: E noi ho due per prelezioni di filosofia, e per cui mi dite di un impegno al plet etica, da quel viene fatto male abuso. L'etica è una disciplina filosofica che si occupa veramente con qua c'è il buono e c'è il nostro, ma è la nuova valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia e la morale si differenzia più ferma se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale dei ciacciadori si è sviluppata ad un in avanti e quella si prova a diminuire il patire della bestia su un minimum e le pretese del ciacciader vengono ad una più grande, quelle persone sto essere capabili di trarre bene, di avere su controllo quella e guarda che tutte queste aspetti vengono ad una meglio, quasi un aspetto che la ciaccia si sviluppa negli ultimi anni e è più fermo.
0: Ora fus di meno la domanda quanti in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività uscì arcaica sco quella della ciaccia e sco insomma possibile?
1: E pension. In Svezia era un paese in una pruna leuz al 30 giusto da persone orde da milieuz urbans ci cercano un equilibrio arcaico e è un persuas che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura della ciaccia.
0: Allora vengono stretti gli sports.
1: E non è che vengono di più ciacciati, è quello che crea, ma... al modo di pensare, al modo di vivere. In Svezia non è più, giusto in Germania o in Juventus o della città, si interessano fermo per quella. È quasi un contromovimento, veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. Il latte viene comprato del supermarkt. Le charnes venivano accumulate, ma le altre vogliono dune di più avere dintorno a loro mangiative svegne, per cui da di più c'è niente di orzi e coltiva, non si deve trarre salati. Ma qua viene dune di più e quell'aspetto viene dune più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Svizra, ed uschea il più ort Tschatscha der Svizzer. Se vuole venire a savare de più, dat un clic sul nostro articolo Illa Reit, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una coci tocca, ma er con informazioni scientifiche da var la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erce la discuora piuttosto da Sesagen Corp, ma la chantadura Sarah Case ha un buon tip. Simplemente il portrait scuola guardanzas e l'alcen c'è Picture of You.

0: Vita e Greta. Las novitats or del mund delas religiuns.
1: Las novitats il mund religius grischun dominescha quistevna una comunicazione della diocese de Quera. Quella a ne pemissa d'acta l'inquisizion canonica contro un spiritual ci dere nu accusada sforz sexual e prova da violazione. Quai a comunicia la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair er sarà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin a l'on 2012, quella iada dess il spiritual aver provat a violar la victima presumada, un om de 28 ans. Il 2023, allora la victima presumada, rendu de l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai de quist'on, a la procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sia in differenze in butamente stats suronats e proters nu sia in stats a compliz ils fats cestiabels. La chiusa da violazione non ne sei confermata. Intanto ha decis ossa erlo vascia da mettere il cas ad acta. Ils mosamains sia in stars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazione potesse il Vatican dar sin domanda da più tempo per trattare il cas, lo vaisch da quaera, Joseph Maria Bonme, dovezza però ningiun ragion da pretender quai. E las masuras da precauzione contra il spiritual vengan abolidas, scrive la diocesa. El fece os una posa e coordinesse l'ura sesa venir, culo vaisch. In ogni amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon ha ed esclerir, tant'rotter, co proteger il succes mezz murs ci viven il clocer. Il Cantun Berna dascen exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament cantonal per nais. Nice.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Un moment pacifico in Chamona ha dato occasione a Stefan Bösiger, che lavora in la consigliazione da Plaifs il Cantun Berna, ad osservare un architect. Quel era occupato con una grunda o con ciò noi in giardinais giain una pensla ed ha intimato Stefan Bösiger als in Pisamainz per ses plets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta ed a svaliare in mese interna la domanda co c'è noi ein intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga e sono arrivati in Chamona ed hanno svaindrizzazzati in l'Eau Pacific su un terrasse. Plan planeti arrivata alla liot e nive discus e ris. A mai affascinai in quel momento una scena ci capiteva un po' più da lavart. Per l'entrata della Chamona, nuova mancia rinnovata, deren lavoranz vide las lavurs preparativs per una pensla. Con assas a construir l'architect con seis collaborants a una armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma e l'architect ves esis in la puntinada per finir las lavurs. Curcias lavoranz deren fin già inviati versa val, niva pulia fin, e l'architect a meditassi ovre da quel dì. Or da differentes perspectives dilla all'observa. Da strusch per ver ils details e or da differents punts de vista con distanze per avere una vista più generale. E la observassi ovre in connex con l'architettura già existente, già auters architects dillan lasciai in avò e con parts cel veiva fin già realisà più bot. Il vista dall'architect ampareva da manifestar una contentezza profonda che tira ad imaint il raquint biblico della creazione del mondo. In gioce mince di finisce con la constatazione «Mera, ide bun». Più tard, curce l'architect con sia liotz ander ceumis inviadi, dera fin già passata l'ura del tramunt. Questa scena pare ad unir trais perspectives. La perspectiva ci focusesce sin l'ovre del dì e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibile. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tilleta pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sin quai ci des accompli, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è in contrasto con la realtà da Blair agli altri dotti in di. In gioce a Blair sono sforzati da sconfondere con details e perdono la vista generale. In gioce la lavur del mince di perde sia valore in tutta la canera del nostro mondo. In gioce il spuls del lavur va ad una più svelta e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimare quai ci des e per poter dire id es bun. Forza c'è non sta in mince tant ir su un ciamon per ciuffer ter ceo in altra perspectiva. E eum già vuges ci reuscis ad integrar questa perspectiva er in nos mince di. E crai c'è quai fes bain a minciun e ci fes bain a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger es es plets in via. Un che voce a taiva, ciò va a cust, il quotidiano del venerdì e su nostra pagina, il Right.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursinca dis. In APUC, in a Commission di Inquisizione Parlamentare, doe intercurì l'affaire della compra dels jets da combat F-35, quei pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro autor doe il più fermo strumento del Parlamento examinà, si è stato in disgi da singulas persones, ni si da munconzas istituzionales del Departamento Militare. Tentone, examinasce tutti i purgidi e i trattati egualmente, scil squarts e gli sfalsificai sapientivamente in favore del F-35 e scil departamento faccia valide indicazioni davanti ai fornitori. Per installare una PUC, sto la PS a persuadere il Parlamento. Quest'anno era un inconoscente che ha buttato in prezifix per 36 jets postati al Stati Uniti, autor che pretendeva. En in incendi sin in ben purila Palesieu el Canton Vat, en duocen cun conta vadials stiarles e genicces carpadas onda sera. Persunas en bugni da Zadon, il nuil ed en tomber jaus dil tot. Teno la polizia cantonala del Vat e la gronda parte ils animals carpada el fiuc, c'è la parte en ida addormentada per vedere las blessuras. Perciò che il nuil ha pilau fiuc e i bu an conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels mieram mincion 4.000 persone di natusegazione del seun. Quei segitons scolz mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata in semen. Con cajundil di mondiale contro la sepsis ha il programma Swiss Sepsis faccia attent chi na sepsis avestu ca mincina e mincin a chi il simptoms san senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è il campionessa mondiale e il maraton con mountain bike. So entri gli argien, avoni non, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minutes avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Quei su enter 91 km e 4 mm d'altezia. Ti azzoman se ne ginius e fer il top 10. Schlunci il stema sparoz domenica sera, jauge vigileun in abiala serata.
0: La Saira der RTL.
2: Conscovrides.

RTR, musica non-stop. Concert perverts, scuvridas e hits.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglat.